0: Radio Subasio.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

Le 5 in punto, eccomi, buongiorno e soprattutto buon lunedì 20 luglio 2026 a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Dai, la collection, c'è Elvis Costello.

Elvis Costello e questo magnifico classico She, che ogni donna, devo dire, da donna lo dico, vorrebbe le fosse dedicato almeno una volta nella vita. L'ha rifatto nel 1991, l'ha rifatta la canzone nel 1999, la versione però originale è molto più datata, è firmata da Charles Aznavour nella metà degli anni 70. Buongiorno a tutte le She e a tutti gli He, buongiorno impavidi, come state? 5-4 minuti, buongiorno da Vera Torrisi, tornata, sì, beh, la voce effettivamente ancora non è al meglio, ma insomma in questi giorni andrà sicuramente molto molto molto meglio. Buongiorno amici, dicevo, buongiorno impavidi, sveglia a quest'ora, motivi lavorativi, lo so, per molti, moltissimi, quasi tutti, ma gli altri che rimangono? Beh, c'è qualcuno che magari sta tornando a casa dopo il turno di notte, qualcuno che parte perché il periodo delle vacanze è anche questo. 3 4 8 0 7 5 80 60, allora, per i vostri messaggi.

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: I Wish I Could Fly, Roxette su Radio Subasio alle 5:16 minuti. Buongiorno, buongiorno impavidi, i vostri messaggi ci siete, dai, sentiamo i vostri, buongiorno, il vostro buongiorno.
1: Sì, sì. Che bello sentirti con questa voce bella squillante di prima mattina.
0: Grazie.
1: Buongiorno Subasio, io direzione Borgo San Lorenzo,
0: sì?
1: Gabriele da Firenze, 27 gradi, oh, si respira, non si respira.
0: Caldino, sì.
1: Comunque, saluto a tutti i miei colleghi, autisti, occhio alle strade e occhio alla gente che attraversa con questo telefono in mano. Buona giornata a tutti, Gabriele Firenze.
0: Ciao Gabriele, buona giornata e buon lavoro anche a te. Buongiorno poi a Marco da Firenze che scrive: indovina il proverbio, c'è un ragazzo che cammina con un cane che abbaia, beh, can che abbaia che non morde, giusto?
2: Buongiorno, ciao Radio poi. Subasio, ciao,
0: sì.
2: Vera, sono Carla, bentornata.
0: Grazie Carla.
2: Volevo dire che sono riuscita a ritagliarmi una settimana e
0: sì,
2: da sabato sono qui nella meravigliosa isola che c'è, la Sardegna.
0: Bella.
2: E ringraziare i miei autisti Marco e Giulio e buona settimana a tutti
0: e buona vacanza a te soprattutto. 3 480 75 80 60 per i vostri messaggi anche vocali.

0: Ti fanno la felicità ancora?
1: È una domanda che tutti da sempre ci chiediamo. Mi viene in mente Totò ogni volta che si parla di soldi e felicità.
0: I soldi non fanno la felicità, figuriamoci la miseria.
1: Uno studio ha voluto capire ancora ed è arrivato ad una verità: guadagnare di più amici ci rende più felici. Ma dai, tutto dipende da quanti soldi si hanno. Secondo la ricerca condotta da Daniel Kahneman, che è un premio Nobel per l'economia, e Matt Killingquist, che è un ricercatore invece specializzato nello studio della felicità. Loro hanno visto che hanno studiato che per il 15% della popolazione meno felice guadagnare 100.000 euro sarebbe la felicità. Per il 60% delle persone che hanno livelli invece medio buoni di felicità il tetto scompare. No, beh, più si guadagna meglio è. Per il 25% della popolazione un aumento significativo del reddito significa anche un livello di benessere ancora più alto, estremamente intenso, e si è compreso insomma alla fine che l'85% delle persone il segreto della felicità sembrerebbe risiedere proprio nei soldi, in quanto si guadagna. Ma il guadagno che vi renderebbe felici, amici, qual è? 3, 4, 8, 0, 7, 5.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
1: Dai, è iniziata una nuova settimana alle 5.33, buongiorno e soprattutto buon lunedì 20 luglio. Amici, la musica di Radio Subasio, in Tutti Svegli c'è Baby K e la sua Tucca Macarena.

alle solite, ma i soldi fanno la felicità? È una domanda che tutti da sempre ci chiediamo. Adesso è arrivato un nuovo studio che dice: eh no, attenzione, i soldi fanno la felicità. O perlomeno Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia, e Matt Killingsworth sono arrivati ad una, diciamo così, conclusione. Per il 15% della popolazione meno felice, guadagnare 100.000 euro, quindi avere un tetto, equivarrebbe ad avere la felicità. Per il 60% delle persone invece che hanno livelli medi e buoni di felicità, il tetto scompare, mentre il 25% della popolazione, un aumento significativo del reddito significa anche un livello di benessere estremamente più intenso. Allora vi chiedo questa mattina: il guadagno, amici, che vi renderebbe felici, oppure la felicità è accontentarsi di ciò che si ha, che non è poco? 3 480 75 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Canto d'amore su Radio Subasio, Angelina.

0: Lopez, Marc Anthony, nome Ames su Radio Subasio, 5:49. I soldi fanno la felicità? Dicono di sì. Uno studio ultimo dice di sì. L'85% della popolazione è felice se guadagna di più. Ma voi che ne pensate? Il guadagno che vi renderebbe felici? La felicità è anche accontentarsi? Sentiamo cosa mi avete raccontato al 348 075 80 60.
1: Buongiorno da Gervasio.
0: Ciao.
1: Sto andando al lavoro. Secondo me i soldi sì, fanno la felicità, ma è anche vero che i soldi vanno spesi.
0: Certo.
1: Se io guadagno di più e poi questi soldi non li spendo, è inutile guadagnare più soldi. Tanta gente che conosco sono degli accumulatori seriali di soldi.
0: Ma dai.
1: Godono nel vedere il conto corrente che
0: sì?
1: aumenta sempre di più, ma non spendono nemmanco una lira.
0: No, non si fa. Si impara da piccoli, bisogna spendere i soldi, è quello che, su cui punta, no? La nostra società ultimamente, dico.
1: Buongiorno,
0: a livelli
1: Vera.
0: Massimi, sì.
1: Sono Nicola da Latina.
0: Ciao Nicola.
1: Mi accontento, sono felice di quello che ho nella vita.
0: Sì.
1: Con mia moglie abbiamo un reddito di 60.000 euro l'anno, ci accontentiamo, siamo felici e facciamo una bella vita rispetto purtroppo a tante persone che sono in difficoltà.
0: Eh già, tanto tanto vero. Poi?
2: Buongiorno Vera.
0: Ciao.
2: Katia da Paliano.
0: Ciao
2: Katia. Direzione lavoro.
0: Sì.
2: Bentornata soprattutto.
0: Grazie.
2: Alla domanda
0: sì.
2: se i soldi fanno la felicità ci sarebbe una lunga discussione da fare.
0: Sì.
2: Ad oggi credo
0: sì.
2: che la felicità sarebbe trovare il gasolio a meno di 2 euro per chi viaggia, per chi
0: certo.
2: lavora viaggiando. E poi se un reddito fosse un po' più alto e il lavoro che fai venisse ben retribuito,
0: non sarebbe male.
2: Di serenità te la donerebbe.
0: Katia, in pieno d'accordo, in pieno accordo con te. Meno di 2 euro, benzina, gasolio sarebbe il massimo.
3: Buongiorno
0: poi
3: a tutti.
0: Sì.
3: Sono Ciro da Poggiomarino.
0: Ciao.
3: Mi riallaccio a quello che diceva Marisa Laurito in una nota trasmissione televisiva. I soldi non danno la felicità, però fanno contenti.
0: Fanno contenti, eh.

È il mio giorno più bello nel mondo. Francesco Renga su Radio Subasio, quando sono le 5:58, 3 minuti alle previsioni meteo. Spendiamoli insieme a Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

0: Eh sì, in Hit Parade c'è posto anche per loro, per Morandi e all'Amoroso. Le previsioni meteo, sei un minuto.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano inizia a indebolirsi sul nord del paese, mentre quella di oggi sarà un'altra giornata estremamente calda sulle regioni del centro-sud. Sulle isole e su gran parte del centro-sud il cielo sarà sereno, poco nuvoloso. Al nord, in queste prime ore del mattino, cielo nuvoloso con alcuni rovesci e temporali su nord-est Emilia e alta Lombardia. Nel pomeriggio schiarite in pianura padana, rovesci e temporali isolati sulle Alpi orientali, in serata anche in Trentino. Nelle ore più calde sarà possibile lo sviluppo di temporali di calore sull'Appennino. Temperature in lieve calo al nord, sul settore adriatico, stabili o in aumento nelle isole e all'estremo sud. In Sardegna e Sicilia picchi vicini ai 45 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Dal 1975 questo capolavoro Francesco De Gregori, Rimmel su Radio Subasio, la collection delle 6:06 e 7 minuti. Buongiorno, buon inizio settimana impavidi, andate al lavoro, state tornando dal turno di notte, si parte per la vacanza. I vostri messaggi al 348 075 80 60, il vostro buongiorno unito anche a quanto vi piacerebbe guadagnare, o secondo voi quanto bisognerebbe guadagnare per essere felici. C'è uno studio che dice i soldi fanno la felicità, e per l'85% delle persone la felicità significa non avere un tetto, diciamo, che al guadagno. Ecco, una volta si è parlato di 100.000 euro come tetto della felicità. Per voi la felicità sarebbe guadagnare, oppure vi accontentate di ciò che avete? 3 4 8 0 7 5 80 60, se vi va di darci la vostra opinione, messaggi WhatsApp, Telegram di testo, ma anche appunto vocali. Intanto Noemi su Radio Subasio.

0: Invece no, oggi è lunedì. Talanai Tango su Radio Subasio. Buongiorno. Buongiorno impavidi. Fatemi salutare Paolo da Chiaravalle. Grazie Paolo. Lele da Pisa. Voglio fare un pat pat. Anzi, lui scrive: mi serve un grosso pat pat quest'anno per pagare le ferie agli operai. Dovrò lavorare tutto agosto. Dai Lele. E poi vi ho chiesto, a proposito di guadagni, a proposito di felicità, c'è uno studio che dice: la felicità è più guadagni più sei felice, più hai soldi più sei felice. Ma dai, ma secondo voi è così? I soldi fanno la felicità? Quanto bisognerebbe guadagnare per essere felici e vi accontentate di quello che avete? Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Radio Spazio, buongiorno Vera, ben ritornata.
0: Grazie.
1: Io sinceramente mi accontento di quello che ho.
0: Sì?
1: La cosa più importante è avere la salute. Pietro da Velletri.
0: Ciao Pietro, è anche per quello ogni tanto i soldi servono, aiutano. Patrizia si accontenterebbe di 60.000 euro annui per essere serena, non felice ma serena. Carla da Torino che scrive: ho quasi finito il turno, la ricchezza più importante è la salute, ma a quasi 56 anni dico i soldi servono. E come?
2: Buongiorno a tutti. Claudia da San Giuliano Terme.
0: Ciao Claudia.
2: Quello che io guadagno mi basta tranquillamente per vivere,
0: sì?
2: Per levarmi qualche sfizietto ogni tanto.
0: Sì.
2: Basta. La salute, ho una casa, una figlia, un lavoro, due cani. Chi sta meglio di me?
0: Non lo so. Chi sta meglio di te? Amore, soprattutto, che bello. Sì.
3: Basiani, Massimiliano da Anzio.
0: Ciao Massimiliano.
3: Io penso che l'importante per essere felici è accontentarsi di quello che uno ha.
0: Sì.
3: Perché poi alla fine significa anche che hai raggiunto ciò che ti sei prefissato. Avere troppo poi dopo si vuole sempre di più e si diventa ingordo.
0: Certo.
3: Ciao Vera, bentornata.
0: Ma grazie. Ciao Massimiliano, grazie. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi.

sei lei, Luciano Ligabue dal 2013. A proposito di tu sei lei, tu sei lui, conosco coppie che stanno insieme da tantissimi anni, 40, 50 anni insieme, e sono pochissime, devo dire, però quelle che lavorano e vivono insieme. Stare insieme, vivere insieme, lavorare insieme significa anche rischiare molto nel caso della coppia, nel caso di questo binomio che è diventato fatale per Fausto e Francesca. Sto parlando dei Comacose, che dopo il grande successo si sono sposati e qualcosa è andato storto. I Comacose, dice Fausto in una intervista, era una gabbia, siamo andati in burnout, e mischiare amore e musica è pericolosissimo, tanto che loro appunto si sono lasciati.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: È lunedì, inizia una nuova settimana e lunedì è sempre un giorno faticoso, ma qui spezziamo una lancia, no? Nei confronti del lunedì, il buono del vostro lunedì, di questo lunedì.

0: mattina, buongiorno impavidi. Chiudiamo l'argomento felicità. Hanno uno studio ultimo che ha legato un premio Nobel dell'economia e un esperto di felicità. Dice che più guadagni più sei felice per l'85% della popolazione. È così. Quanto vorreste guadagnare per essere felici, oppure vi accontentate di ciò che avete? Dai, ancora chiudiamo questo argomento. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti. A mio avviso sì, il reddito incide sicuramente sulla felicità, ma la combinazione cruciale è avere anche il tempo a disposizione,
0: certo,
1: per poter godere di quello che si guadagna.
0: Certo.
1: Quindi,
0: avere il tempo di spendere.
1: I due elementi chiave sono per il benessere combinato all'avere a disposizione il tempo.
0: Già, molto importante per noi che lavoriamo in piscina, scrive Daniela, basterebbe un guadagno, insomma, un po' più dignitoso e stabile. I soldi, insomma, fanno la felicità per molti, ma non per tutti, Allora, il buono invece di questo lunedì, amici, è riabbracciarvi, riavervi, risentirvi, Questo per me è il buono di questo 20 luglio. Poi sentiamo Gianluca e Franci in partenza per il Friuli, e quindi buon lunedì a tutti. Il buono del loro lunedì, di questo lunedì per loro, è andare in vacanza. Poi
2: ciao Vera, buongiorno, bentornata.
0: Grazie.
2: Si riparte.
0: Sì.
2: Io vado dai miei pazienti su Grosseto, è bello così. La cosa più bella è quando fai il lavoro che ti piace e che ti dà soddisfazione.
0: È vero.
2: Roberta, Porto Santo Stefano.
0: Ciao Roberta, e buon lunedì anche a te, buon lavoro. Il buono di questo lunedì, di questo 20 luglio, 3 4 8 0 7 5 80 60.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: il mio tempo tra le più belle, almeno secondo me, dei Litfiba e Piero Pelù 1999 su Radio Subasio, il buono del vostro lunedì. Intanto grazie Irene da Todi, Gianni e tutti coloro che insomma hanno scritto al 348 075 80 60, e loro bentornata, grazie. Il buono di questo lunedì per Teresa da Roma è che ha ancora tutta questa giornata di ferie e poi insomma si rientra con calma al lavoro. Poi ancora, dai, sentiamo.
1: Ciao Bella, buongiorno e bentornata.
0: Grazie.
1: Il bello del mio lunedì,
0: sì,
1: è che non lo so,
0: ancora lo devi
1: cercando,
0: trovare, ecco,
1: ma sicuramente sto a meno 2 settimane dalle ferie, quindi già questa è una cosa, e forse domani va via questo caldo,
0: chissà.
1: Buona giornata a tutti. Francesca da Roma.
0: Francesca, sarebbe d'aiuto sicuramente, le previsioni dicono che probabilmente si abbasseranno molto presto le temperature. Beh, lo speriamo tutti, no? Su Radio Subasio, grazie per il vostro contributo, la parola, soprattutto il canto a Lady Gaga, Bloody Mary.

0: Amore, vento, speriamo un vento fresco in questa giornata. Tiro Mancino a chiudere, tutti svegli di questa mattina, amici, il buono di questo lunedì e ritrovare anche Gianluca Giurato con voi tra poco. Grazie. Da Vera Torrisi arriva l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 7.
1: Bentrovati da Umberto Cascone. Spagna per la seconda volta campione del mondo di calcio decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. 16 anni dopo il Sudafrica, la Roja inanella ancora una volta la doppietta europeo-mondiale. Delusione per l'Argentina, rimasta in 10, Messi in lacrime durante la premiazione. Nella notte due petroliere colpite e incendiate a Hormuz cercavano di passare senza autorizzazione, dicono i Pasdaran. Nuovi pesanti raid aerei americani. Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei 3 soldati morti nei giorni scorsi. L'Iran colpisce una base americana in Kuwait. Resta caldo anche il fronte ucraino. Secondo Kiev, 3 missili russi hanno colpito un mercantile turco carico di cereali. 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi soccorsi e portati a Odessa. Il bilancio nelle ultime 24 ore: almeno 20 morti e 140 feriti nei raid di Mosca in Ucraina. Indagini in corso a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Gli agenti lo avrebbero immobilizzato al suolo anche usando spray al peperoncino. In un video l'uomo sembra soffocare, chiede aiuto senza successo. La sorella: voglio giustizia, voglio vendetta. Giallo a Eboli nel Salernitano, il corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito trovato carbonizzato in auto sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola. Accanto al cadavere trovati alcuni bossoli, non si esclude alcuna pista. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Belgio e allunga in testa alla classifica. Non vinceva da 3 gare. Bene le Ferrari, secondo Leclerc, quarto Hamilton, soddisfatto Vasseur. Sir, siamo andati più forte del previsto. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade.

0: e autostrade. Sulla A1, coda di 3 km tra Monte San Savino e Valdarno per un veicolo in fiamme in direzione Milano. Rallentamenti per lavori sulla A2, autostrada del Mediterraneo, per lavori tra Buonabitacolo, Padula e Atena Lucana verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria si segnala una corsia chiusa per lavori tra Borgo Pace e il valico di Bocca Trabaria in direzione della statale 3 bis Tiberina. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Siamo tutti in piedi, sono le 7:03. Buongiorno da Gianluca Giurato, ritrovo anche Vera Torrisi che ci ha tenuto compagnia fino a qualche minuto fa. Noi stiamo insieme fino alle 10, si parte con Elton John.

E con Elton John parte anche una nuova settimana di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno, come state? Spero bene, benissimo, dai. Sono le 7 e 9 minuti di questo 20 luglio, lunedì, appunto iniziamo questa bella settimana calda, calda ma non troppo, insomma calda speriamo per le cose belle che succedono e succederanno a tutti quanti voi, ve lo auguriamo, d'estate poi ancora di più, insomma, visto che molti sono anche in vacanza. E anche se non sei in vacanza proprio dal punto di vista delle ferie, sei un po' in vacanza con la testa comunque. Comunque in ogni caso, anche quando lavori, è vero, d'estate in questo periodo è un po' diverso, ma calda un po' meno invece per quel che riguarda le temperature, che comunque si abbassano, lo sappiamo, sarà una settimana in cui arriva quest'aria fredda dalla Scandinavia che dovrebbe portare un po' di sollievo, finalmente. Ma di questo parleremo per esempio tra poco, vedendo le temperature delle nostre città a quest'ora, faremo il giretto delle città d'Italia intorno alle 7:20 su Radio Subasio. Prima ancora c'è l'oroscopo e poi ricordate che arrivano anche stamattina gli auguri di buon compleanno alle 7:30, quindi se volete mandare un messaggio scrivetelo, mi raccomando, al 348 075 80 60. Dico mi raccomando perché in questo caso prendiamo in considerazione solo i messaggi scritti e non i vocali. Intanto un po' di poesia che ci sta sempre bene, aspettando l'appuntamento a Brugnato con Sal da Vinci, eccolo qui su Radio Subasio.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli delle stelle grazie all'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Regaliamoci dei momenti di pausa prima di gettarci negli impegni della settimana. Diamo spazio a noi stessi, ripartiamo con una marcia in più. Possiamo limitare la fatica se diamo più spazio alla collaborazione con gli altri e dividiamo i pesi equamente. Toro, oggi abbiamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquisiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. Oggi la gelosia potrebbe coglierci di sorpresa. È soltanto un'eco fastidiosa del passato. Non ascoltiamola. Gemelli, la luna in trigono dalla bilancia rappresenta il trampolino da cui spiccare il volo. Corriamo sempre dietro alla perfezione e riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni conducono a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore. Cancro, abbiamo più di un motivo per borbottare. La luna in quadrato a Mercurio preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. Desideriamo una serata romantica? Lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti l'appuntamento sfuma. Leone, lunedì di esplorazione, soprattutto in ambito interiore. Accarezziamo l'idea di un viaggio, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. Non potremo mai vivere su un'isola deserta. Gli altri sono la nostra fonte inesauribile di felicità quotidiana. Vergine, un conoscente sta diventando ingombrante con le sue manie di protagonismo. Cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire, ma senza la pretesa che i risultati siano immediati. Pazientiamo. Bilancia, i contraccolpi di Mercurio sono mediati dalla combinazione fortunata della Luna e di Marte. Troviamo disponibilità nelle persone vicine. Tutto scorre in maniera tranquilla, come un fiume quando si avvicina al mare. Godiamoci questo clima. Scorpione, buone notizie. In attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle faccende di cuore pretendiamo troppo e subito. Le relazioni acerbe necessitano di più tempo per maturare. Sagittario, luna benevola in sestile. Qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall'allegria di un'atmosfera spensierata. L'umore è alto. È sufficiente guardare negli occhi chi amiamo per sentirci in pace con il mondo intero. Capricorno, dalla luna in bilancia arrivano segnali minacciosi. La distensione che ci saremmo auspicati, in famiglia o con l'amato, è quasi un miraggio. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza e il sorriso, la cordialità hanno un grande potere. Acquario, stasera sospendiamo ogni attività o impegno professionale. Fermiamoci a guardare la luna dalla bilancia e affidiamole i nostri progetti per il futuro. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri. Finiamo con i pesci. Fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a una serata in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontiamoci con gli amici, può darci sollievo. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Corpi Celesti, questa è la canzone di Giorgia su Radio Subasio. Sono le 7:20 e noi, come sempre, a quest'ora facciamo un giretto delle città italiane per vedere che temperature ci sono. A Roma ci sono già 26 gradi, per esempio, quindi ancora, diciamo, caldo, ecco perché poi la temperatura salirà in fretta durante il giorno. 24 gradi a Milano, a Napoli ce ne sono 25 adesso, va un po' meglio a Torino con 22 gradi, ecco, un'aria più freschina. 26 gradi a Genova, 23 a Venezia, a Bologna ne abbiamo 25, Venezia, sì, l'abbiamo detto, 23, la stessa temperatura tra l'altro di Firenze, che a quest'ora è un po', diciamo, più fresca. Ecco, a Palermo già 28 gradi, amici, si sente il calore anche stamattina. 24 gradi ad Ancona, 23 a Perugia, all'Aquila ce ne sono 21, abbiamo 27 gradi a Bari e 26 a Cagliari. Adesso invece tocca a voi, avete qualcuno che festeggia gli anni? Allora mandate un messaggio scritto di auguri, lo leggiamo tra pochissimo su Radio Subasio. 348 07 580 60.

Click boom, e questi sono anche gli auguri, botti appunto di auguri per lei, per Osvillan, che oggi compie 37 anni questa ragazza. Tanti auguri, bellissima e brava, quindi la festeggiamo così su Radio Subasio, ma festeggiamo soprattutto i vostri cari. Oggi è un giorno importante per te, diventi maggiorenne ma sarai sempre il nostro cucciolo. Tantissimi auguri a Manuel di Frosinone per i tuoi 18 anni, da papà, mamma, il fratellino Mirko, la nonna, gli zii e tutti i cugini. Tanti auguri di buon compleanno al nostro unico imperatore di Roma, Adriano. Adriano di Tivoli, papà, ne passi tante ma resti sempre lo stesso, forte e simpatico come se tutto potesse scivolare via con una battuta. Grazie del tuo esempio, auguri da tutti noi, ti vogliamo bene. Tantissimi auguri carissima Roxana da parte di mamma e del fratello Nicola di Anguillara Sabazia, oggi giri un'altra pagina del tuo diario della vita, forza e coraggio, la vita è bella carissima, ti vogliamo un mondo di bene. Ancora, ancora, ciao, sono io che faccio gli auguri a tutti, per favore oggi li puoi fare a me? Lei è Ornella, auguroni cara, ma certo, te li faccio a nome di tutta Radio Subasio, Radio Subasio, appunto, e poi lei dice io li faccio a mio figlio Elia per il suo onomastico, quindi insomma è un augurio che poi viene fatto anche a tuo figlio. Tantissimi auguri a Mirko di Magliano Sabina dal papà, ancora auguri ad Anna Maria che oggi compie 62 anni, tanti auguri a Lorenzo il piccolo di casa che oggi compie 21 anni, da papà Gino, mamma Cinzia, Alessandro, Chiara e Delia da Piglio, e ancora auguroni di buon compleanno a mio cognato Maurizio, grande giocatore e commentatore televisivo di biliardo, che la vita ti sorrida sempre, da tuo cognato Corrado e tuo nipote Giorgio da Milano. Tanti auguri di buon compleanno a mio marito Roberto per i suoi 59 anni, solo due parole, ti amo, anzi ti amiamo. Auguri amore da Elisabetta e Noemi da Capranica. Tanti cari auguri a mio marito Adriano che oggi compie 76 anni con immenso amore, Carla. Tantissimi auguri alla collega migliore pazza che esista, da Eva Antonella Angela Stella. Allora questo potrebbe essere la collega migliore oppure la migliore pazza, scegliete voi. È bello comunque perché le avete messe tutte attaccate, quindi resta interpretabile. Tanti auguri Arianna, con tanto amore da tuo marito Massimiliano e i piccoli Samuele e Celeste. Ancora buon compleanno a mia figlia Monia dalla mamma Adriana, papà Tommaso, fratello Andrea da Fonte Nuova. Grazie a voi per l'ottimo lavoro che fate tutti i giorni, ma grazie a voi ragazzi, i migliori ascoltatori del mondo. E poi facciamo gli auguri per i suoi 79 anni

Arriverà ed è arrivata Emma qui insieme a Imodà su Radio Subasi, è arrivata a Genova ieri sera, grande concerto, ma soprattutto è arrivata al Gaslini, all'ospedale pediatrico, dove si è intrattenuta a lungo con i bambini ricoverati. È stata una grande gioia per loro, veramente grande cuore da parte di Emma, che si è spesa in abbracci e tanto affetto nei confronti di questi bambini, che hanno ricambiato chiaramente nei suoi confronti. Grande, grande Emma. C'è adesso una canzone deliziosa, davvero tra le novità più carine di questa estate, il singolo di Olivia Dean, So

Io no, questo era Vasco Rossi su Radio Subasio. Io sì, invece, voglio salutare un po' di amici che ci stanno scrivendo i loro bei messaggi anche questa mattina. E c'è Claudio che dice: ciao Gianluca, il primo messaggio era per Vera. Vabbè, insomma, l'abbiamo letto. Sì, in questi posti ce n'è ben poca, in compenso facciamo incontri belli dopo la lepre. Ecco questo, sì, per

0: passeggiata come ho fatto io ieri in spiaggia, devo dire è la cosa migliore, no? Bella, leggera, rinfrescante, ti dà le vitamine, ti fa stare bene. Giovanni e famiglia dalla provincia di Napoli ci scrivono: finalmente ferie, siamo in viaggio con voi e ci accompagnerete per tutto il tragitto. Grandi! E allora buon viaggio con Radio Subasio e soprattutto buone vacanze, buon riposo. Poi c'è Isaac, leggo bene, Isaac da Caracas, Venezuela, che ci sta ascoltando e che saluta la sua famiglia che invece è in Italia a Maratea, nella bellissima Maratea in Basilicata, che salutiamo. 348 075 80 60, questo è sempre il numero per mandare i vostri messaggi, anche se volete, qui a Radio Subasio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

0: Gabri Ponte con Giovanotti su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom 24, le 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Tra Stati Uniti e Iran di nuovo guerra totale. Nella notte pesanti raid americani. Vendichiamo i soldati morti negli ultimi giorni, dice Trump. Gli Ayatollah colpiscono e incendiano due petroliere a Hormuz e preparano una possibile incursione in Kuwait. Washington sposta caccia in Medio Oriente in vista di un'offensiva più ampia. Nel Mar Nero tre missili russi contro un mercantile turco carico di cereali, lo riferisce Kiev. Almeno 5 morti e 5 dispersi, 8 marittimi. Soccorsi e portati a Odessa. E dopo le proteste per la cacciata del ministro della difesa, oggi Zelensky vede il capo di stato maggiore Sirski, potrebbe essere allontanato. Si indaga a Bologna dopo la morte del 43enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli agenti lo hanno bloccato al suolo usando anche spray al peperoncino mentre dava in escandescenze. In un video lo si vede chiedere aiuto senza successo. La sorella chiede giustizia. A Eboli non si esclude alcuna pista dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luigi Esposito. Il cadavere era in auto, data alle fiamme in un campo. L'uomo sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola nella vettura trovati alcuni bossoli. In Gran Bretagna il giorno di Andy

0: Burnham, che oggi si insedierà come primo ministro. Attorno al mezzogiorno italiano l'ex sindaco di Manchester incontrerà re Carlo III a Buckingham Palace per ricevere l'incarico. Attesa per la squadra dei ministri tra nomi dell'era Starmer confermati e novità. Mondiali di calcio, trionfo della Spagna nel match contro una stanca Argentina, decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Le furie rosse si cuciono così la seconda stella sul petto 16 anni dopo il Sudafrica e ancora una volta lo fanno da campione europeo in carica. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa del traffico intenso tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Milano. Viaggiando verso Napoli invece 1 km di incolonnamenti per incidente tra Orvieto e Attigliano. Sulla 8 rallentamenti per traffico intenso tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Infine sulla statale 7 via Appia si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio variante di Benevento. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

Radio Subasio, solo canzoni da cantare. Se canti la prossima canzone, sei su Radio Subasio.

Avrai, questa la canzone di Claudio Baglioni su Radio Subasio, le 8 e 8. Buongiorno da Gianluca Giurato, oggi è il 20 luglio, vediamo che è successo di importante nel corso della storia. Beh, oggi è sicuramente una giornata di eventi spaziali, nel vero senso della parola, perché nel 1969 l'uomo sbarca sulla Luna, ha toccato, questo è stato l'entusiastico annuncio del conduttore televisivo Tito Stagno, qualcuno se lo ricorderà, che comunicava ai telespettatori che l'Apollo 11 appunto aveva toccato il suolo lunare alle 22:17 ora italiana. Emozione grandissima, immagino, per chi l'ha vissuta. 1976, la sonda spaziale statunitense Viking 1 atterra sul pianeta Marte, quindi vedi, ancora più lontano, anche se non c'è andato l'uomo proprio in prima persona, dopo essersi messa nella sua orbita proprio qualche giorno prima, anzi un po' di tempo prima, il 19 giugno, per mapparne la superficie. Si posa sul pianeta con successo esattamente 50 anni fa. E arriviamo al 1989, anche qui abbiamo a che fare con lo spazio, perché l'allora presidente americano Bush annunciava un programma spaziale a largo raggio che appunto prevedeva la costruzione di una stazione orbitante, una base sulla Luna e l'invio di uomini in missione su Marte. Allora, gli uomini su Marte non sono ancora arrivati, sulla Luna devono ancora tornarci, perché sappiamo che insomma è in preparazione questo nuovo allunaggio proprio dell'essere umano, che però ancora non è avvenuto. Speriamo presto, perché ci piace troppo come cosa. Però effettivamente il turismo spaziale sta andando bene, è un mercato in espansione che è suddiviso in voli suborbitali, orbite terrestri e viaggi stratosferici in mongolfiera. I costi però sono proibitivi, esorbitanti, vanno dai $125,000 fino ai $450,000. Voi ci andreste nello spazio? Vi piacerebbe? E dove vorreste andare? Ecco, precisamente, se fosse possibile da un punto di vista tecnico e anche fisico. 348 075 80 60, raccontateci un po' appunto se fareste o meno, se avete troppa paura, un viaggio nello spazio, su quale pianeta vorreste atterrare. Intanto noi andiamo molto più vicino, in un posto bellissimo, con Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, in Costiera Amalfi.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Due gocce di pioggia, forse qualcuno le sta aspettando in questi giorni. Mr. Rain, supereroi su Radio Subasio, ma noi aspettiamo soprattutto i vostri messaggi adesso, perché c'è il voice box che arriva tra un quarto d'ora circa, anche meno, e quindi dovete mandare adesso un messaggio vocale se volete sentire una canzone su Radio Subasio tra poco. Mandate un messaggio dicendoci come vi chiamate, da dove ci ascoltate e soprattutto la canzone che vorreste sentire stamattina. Noi la mettiamo, rendendovi protagonisti anche con la vostra voce, al 348 07 5 80 60.

0: Bruci la città, Irene Grandi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di viaggi spaziali stamattina in concomitanza con l'anniversario dell'uomo sulla Luna, della prima sonda su Marte. Ecco, vi ho chiesto se vi piacerebbe, dove vorreste andare. Nicola da Ferrara ci scrive: a me piacerebbe passare almeno un giorno sulla Luna per poter vedere da lì il nostro meraviglioso pianeta. Deve essere bellissimo. E poi le albe e i tramonti della Terra in questo caso. Hai ragione, anche se effettivamente non sono eventi quotidiani come appunto succede da noi, perché dipende dalla posizione dell'osservatore. La Luna rivolge sempre la stessa faccia verso il nostro pianeta, quindi insomma ci sono un po' di cose che vanno tenute in conto, però effettivamente deve essere bellissimo vedere il nostro pianeta azzurro da quella prospettiva lì, anche se quando lo renderanno possibile, per il momento, per i primi tempi, sarà riservato solo a chi se lo può permettere, perché sono viaggi molto molto molto costosi. Allora, voi dove vorreste andare? Vi piacerebbe andare nello spazio? 348 075 8060 è un'idea romantica, come canta Ultimo su Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Ciao Radio Subasia, sono Giulio da Vermont, vorrei ascoltare Billie Jean di Michael Jackson, grazie.

Billie Jean, Michael Jackson su Radio Subasio, Giulio da Fermo, così giovane ma con dei gusti musicali già sopraffini. Grazie piccolino per questa bella richiesta che abbiamo esaudito con il tuo messaggio che è arrivato al 348 075 8060. Chissà se questa canzone, se questo artista l'hai scoperto da solo oppure è una passione che ti è stata trasmessa dai tuoi genitori. Grazie a tutti quanti gli altri, belle richieste anche stamattina. Come sapete il Voice Box torna anche domani come tutti i giorni verso le 8:30 su Radio Subasio. Adesso torna lei, Elettra Lamborghini.

0: I venti del cuore, la canzone di Fiorella Mannoia su Radio Subacqueo. Buongiorno da Gianluca Giurato. Il cuore certe volte ci porta anche a sognare magari di andare lontano lontano, ma proprio lontanissimo. Siccome il 20 luglio, quindi tanti anni fa, in questa giornata, nel 1969, c'è stato il primo allunaggio, l'uomo che ha messo piede sulla Luna, vi ho chiesto se vi piacerebbe fare un viaggio spaziale, andare sulla Luna, su un altro pianeta, insomma, vi piacerebbe, dove vorreste andare? Avete risposto in tanti e qualcuno, insomma, ha dato delle risposte anche abbastanza sensate.
1: Buongiorno, sono Titti.
0: Ciao Sissi.
1: Beh, prima di andare sulla Luna per vedere il nostro pianeta, bisognerebbe vederlo qui. Io non l'ho ancora visto, sono tanti posti che vorrei visitare.
0: Giusto.
1: Prima vorrei vedere l'Italia e poi altri continenti. C'è tanto da vedere già qui.
0: Già.
1: Una vita non basta.
0: Una vita non basta. Beh, lo diciamo sempre, perché andare all'estero quando c'è tanto da vedere in Italia, da scoprire nel nostro paese? Per estensione possiamo farlo anche per lo spazio. Perché andare appunto sulla Luna quando c'è tanto da vedere sulla Terra? Hai perfettamente ragione, cara Sissi. Però c'è anche chi magari non vorrebbe farlo personalmente il viaggio, ma mandarci qualcun altro.
2: Buongiorno Radio Subacqueo, ma vale anche se io volessi mandarci qualcuno nello spazio? Buona giornata a tutti, Marina.
0: Marina, bella domanda. Magari fino allo spazio no, puoi mandarlo a quel paese. Fai prima, fai lo stesso, dai. Comunque 348 075 8060 è il numero che vi consente ancora di dare il vostro parere su questo argomento, perché sapete che i viaggi spaziali piano piano prenderanno sempre più piede, sempre ad appannaggio dei ricchissimi, perché costeranno tanto. Poi magari un giorno ci saranno i voli low cost anche da questo punto di vista.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Taylor Swift su Radio Subasio, in arrivo le breaking news di TGcom 24, sono le 9 in punto.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Maxi operazione di polizia in 44 province italiane contro baby gang e criminalità giovanile. 539 persone arrestate, 954 denunciate. Perquisiti 1200 immobili, sequestrati 700 kg di droga, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Sui social individuati quasi 1000 profili inneggianti a odio e violenza, oltre 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. A Bologna si indaga sulla morte di Abderrahim Fakir, bloccato al suolo dalla polizia nel tentativo di calmarlo a seguito di una chiamata al 112. Uno degli agenti portava una bodycam, il filmato sarà

0: determinante nel ricostruire quanto accaduto. In un video la vittima chiede aiuto senza successo. Nella notte ancora raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, bombe americane sui siti di lancio di droni e missili e sul cantiere di una centrale nucleare. Vendichiamo i soldati caduti negli ultimi giorni, dice Trump. Teheran risponde con missili in Kuwait e Bahrain. A Hormuz incendiate due petroliere. Frizioni nella maggioranza dopo la condanna definitiva per omicidio al gioielliere Mario Roggero. Fratelli d'Italia e Lega spingono per allargare le maglie della legittima difesa e chiedono la grazia, ma Forza Italia frena. Sì al perdono, ma è colpevole. Non vogliamo una giustizia privata, dice Tajani. Morto ieri sera a 75 anni il comandante Alfa, sottufficiale dei carabinieri tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'arma. Nato a Castelvetrano, l'identità del luogotenente è sempre rimasta segreta. Era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Mondiali di calcio, la Spagna trionfa contro una stanca Argentina. A blindare il secondo titolo per la Roja, un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Formula 1, in Belgio Kimi Antonelli torna alla vittoria dopo un digiuno di 3 gare e allunga in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di caldo, record sull'Italia, proseguirà fino a metà settimana. Tra oggi e domani al sud e sulle isole maggiori si supereranno ancora i 40 gradi, con picchi vicini ai 45 tra Sardegna e Sicilia. Al nord, caldo meno intenso, con massime fino ai 32-33 gradi, ma attenzione ai temporali tra Lombardia e Nord-Est, localmente forti, con grandine e raffiche di vento. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.

Eccoci qua, sono le 9 e 6 minuti, siamo pronti per l'ultima ora insieme su Radio Subasio con Tutti in Piedi. Buongiorno e buon lunedì da Gianluca Giurato. 1983 arriva Cyndi Lauper, Just Want to Have Fun.

Partenope, nuova canzone di Merck & Cremont su Radio Subasio con Serena Brancale in The Colors. E adesso, signori, si gioca come sempre. Abbiamo una canzone famosissima del 1984 che dovete indovinare, ma sarà facilissimo anche perché lei è sempre la regina del pop, si è confermata tale anche ieri. L'avete vista alla cerimonia di chiusura dei mondiali di calcio 2026? Beh, avete capito di chi sto parlando. È un'artista americana di origini italiane che è diventata famosa proprio con questa canzone qua a livello mondiale, e fece vendere, tra l'altro, magari non solo questa canzone, ma la canzone che dà il titolo all'album, appunto, oltre 10 milioni di copie di quell'LP, perché all'epoca, insomma, c'erano ancora gli LP che adesso sono ritornati in auge, ma questa è un'altra cosa. Insomma, avete capito di chi sto parlando e di quale canzone, non devo dirvi altro, vi faccio sentire la clip mostrificata e poi, appunto, aspetto i vostri messaggi con la soluzione. Devono essere vocali, dovete dire anche il vostro nome, da dove ci ascoltate, perché il più veloce verrà in diretta con noi tra poco su Radio Subasio. 3480758060, sentiamo prima la clip.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: non dormirò, non dormirò. Non lo so.
1: Nonno Hollywood, Enrico Nigiotti su Radio Subasio. Non dormirà, dice lui. Sicuramente non stanno dormendo le nostre amiche, che sono anzi in macchina perché stanno andando in un bel luogo, un centro estivo, da quello che ho capito. Elena di Roma sta accompagnando sua figlia. Buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
1: Allora, voi siete in viaggio verso dove, cara Elena?
2: Noi abitiamo a Roma, in zona Porta di Roma, e stiamo andando al centro estivo del Gym Camp, che mia figlia fa ginnastica artistica.
1: Bene.
2: E qui fa il centro estivo lì con il suo Gym Camp.
1: Bellissimo, bellissimo. Estivo. Salutiamo anche tua figlia, che si chiama?
2: Greta.
1: Ciao Greta, complimenti. Eccola, l'abbiamo sentita. Allora, carissima Elena, tu che fai invece di bello nella vita?
2: Allora, io sono segretaria amministrativa contabile di un'azienda che si occupa di energia rinnovabile, quindi impianti fotovoltaici sia di media che di grande tensione.
1: Questo è un argomento che poi di questi tempi, soprattutto con queste guerre in corso, è di estrema attualità. Lo era già prima, però adesso con la dipendenza che abbiamo noi dal petrolio e da tutte le altre fonti, diciamo tradizionali, no? Quelle fossili, ecco. Dovremmo incentivarla un po' questa energia, questa energia. Energie rinnovabili, ma è vero come dice qualcuno che ancora non sarebbe possibile coprire al 100% il fabbisogno energetico con appunto le energie, quelle verdi, quelle rinnovabili?
2: Diciamo che secondo me se ci fossero degli investimenti massicci come stanno facendo nelle fossili, lo facessero all'interno delle rinnovabili, sicuramente potremmo coprire gran parte, se non il 100% dell'energia necessaria. Anche perché abbiamo tantissimi terreni che non sono stati, che non possono essere coltivati perché casomai fatti di sassi, sassagli di questo tipo, e potrebbero essere sfruttati per l'energia rinnovabile.
1: È vero. Quindi, senza contare poi tutti i tetti dei palazzi, delle case, no? Questo per anche per...
2: Però ecco, un impianto di grande, di alta tensione, di grande impianto, parliamo anche insomma di megawatt importanti, sì. Potrebbero anche tranquillamente sostituire il fabbisogno ad esempio di un comune.
1: Esatto, quindi diciamo, se un comune avesse a disposizione un terreno molto grande come quelli che descrivevi tu, e ce ne sono tanti, sì, da quello che ho capito, potrebbe essere autosufficiente, ma sarebbero tanti i vantaggi, perché insomma innanzitutto non saremmo più dipendenti da stati... dall'estero, per
2: sono molto più bassi i costi anche dell'energia molto più bassi, anche chi lo fa a livello domestico abbassa le bollette quasi allo zero, insomma.
1: È vero. E poi c'è l'aspetto ecologico, perché insomma si inquina molto meno, anzi non si inquina praticamente o quasi, insomma, ecco, senza contare anche il trasporto, perché poi insomma anche quello inquina, no? Il trasporto del petrolio da un paese all'altro.
2: Sicuramente sì.
1: Va bene, carissima. Allora, dopo questo discorso verde, adesso arriviamo invece alla nostra canzone. Tu l'hai vista ieri sera l'artista in questione?
2: Sì.
1: Sempre
2: sì,
1: forte.
2: Tutti quanti all'apertura dei mondiali, considerando l'età, cioè neanch'io ho 40 anni, insomma.
1: È vero? lei è lei. E chi è? Di chi stiamo parlando?
2: Madonna.
1: Con?
2: Con Lucky Virgin.
1: Benissimo, Elena, un bacio a te, un bacio a Greta, buona giornata e buona estate.
2: Grazie anche a voi, saluto, ciao.
1: Ciao, eccola qui, Madonna su Radio Subasio.

Stelle cadenti, questa è la canzone di Ermal Meta su Radio Subasio. Buon lunedì da Gianluca Giurato, sono le 9.41. C'è tanta gente che sta viaggiando verso una meta che magari è quella delle ferie, come per esempio Chiara e Alessandro in viaggio verso Marina di Camerota. Patrizia con il suo fidanzato Andrea invece sta andando in Puglia, e allora buon viaggio a voi, buone vacanze, soprattutto divertitevi e riposatevi. Ci vogliono un po' tutte e due le cose quando si va in ferie, no? Unire il relax, che è indispensabile per potersi ricaricare, un po' di divertimento, altrimenti poi dopo qualche giorno ti annoi. Saluto anche Maurizio da Milano, Marco da Roma e tutti gli altri amici che si stanno facendo sentire al 348 075 80 60. Arriva anche J-Ax su Radio Subasio.

0: Io per lei, Pino Daniele su Radio Subasio, e per certe cose faremmo veramente delle pazzie, no? Per collezionare
1: certo,
0: oggetti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Pozzo.
1: Buona nuova settimana di questo luglio torrido.
0: Sì, dai, ma caleranno un po' le temperature. Caleranno.
1: Sì, questa settimana caleranno un po', mentre invece non cala l'interesse rispetto ad alcuni fenomeni che a volte ci sorprendono. Ieri sera si è giocata una finale di un campionato del mondo che ci ha tenuto incollati ai teleschermi, nonostante l'Italia non facesse parte della rosa delle squadre partecipanti per più o meno un mese. Tanta roba.
0: Veramente. Poi ieri partita, devo dire, emozionante.
1: Con la Spagna che si laurea per la seconda volta campione del mondo. Noi siamo quattro, loro due. Insomma, c'è una certa superiorità in diretta.
0: Sì, però sono anche quattro campionati che, vabbè, lasciamo perdere.
1: Abbiamo pareggiato
0: lasciamo
1: i conti. Detto questo, come sempre accade, quando si spengono le luci di un evento sportivo, c'è qualche cosa che in molti vogliono portarsi a casa. E la FIFA ha pensato bene di mettere all'asta le zolle di quel campo su cui si è giocata la finale del campionato del mondo. E tutto sommato, se uno proprio ci tiene, i prezzi non è che fossero proibitivi. Insomma, si parte da 788 euro per finire a un massimo di 2600 euro per una zolla più grande.
0: Po' di terra alla fine, però ha un valore simbolico.
1: Il punto di partenza, perché intanto se siete dei fan delle memorabilia, ma poi se ne avete qualcuna a casa, cosa? È stato difficile accaparrarsela, e in questo caso avreste comprato un pezzo di prato calpestato dai protagonisti della finale, o magari solo se avesse giocato l'Italia, c'è anche questo. Ne parleremo al 348 075 8060.
0: E poi però non ci piantate il basilico in quella terra.
1: No.
0: Va bene, a tra poco Pozzo.

0: e Million Dreams. Questa è la canzone di Pink con la quale ci salutiamo stamattina. Vi aspetto domani tutti in piedi, mi raccomando, a partire dalle 7 come sempre su Radio Subasio, e vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà per le prossime 3 ore. Arriva l'informazione breaking news di TGCOM 24 da Gianluca Giurato, è tutto, mancano pochi secondi alle 10, ciao.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Maxi operazione della polizia in 44 province contro la criminalità giovanile. 539 arresti, di cui 47 minori, 954 denunce, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 immobili ispezionati, confiscati anche 300.000 euro in contanti e 136 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Nona notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti i centri di comando e basi di lancio. Secondo i media statali di Teheran, i raid americani hanno preso di mira anche diverse località nella città portuale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. In un video shock girato da un residente, le grida di aiuto del 42enne Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. La procura acquisirà i video delle bodycam degli agenti intervenuti perché l'uomo stava dando in escandescenze. La sorella chiede giustizia mentre monta la polemica politica. Il giallo dell'omicidio di Luigi Esposito e il giornalista trovato carbonizzato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. Al setaccio le immagini della videosorveglianza, si segue la pista personale. Gli investigatori stanno analizzando le ultime ore di vita del 53enne, l'ultima telefonata venerdì sera a un collega. È morto ieri sera, a 75 anni, il comandante Alfa, sottufficiale dei Carabinieri, tra i fondatori del gruppo di intervento speciale. Originario di Castelvetrano, nel Trapanese, era considerato il militare più decorato d'Italia. La sua identità è rimasta segreta fino a oggi. Calcio, fiesta, Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, 16 anni dopo la prima in Sudafrica. Le Furie Rosse hanno avuto la meglio sull'Argentina, grazie a un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Messi chiude in lacrime. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sasha. Eccoci, buona mattina a tutti da Stefano Pozzo Vivo, insieme fino alle 13 in questo lunedì, numero 20 di luglio 2026. Cominciamo con Alan Sorrenti, un classico. Tu sei l'unica donna per me.

l'unica donna per me era l'anno 1979, per fare un po' di storia. Tempo mitico, anche e soprattutto per Alan Sorrenti, una stagione incredibile per lui e le sue canzoni. Ancora buona mattina dal pozzo a quest'ora. Beh, in Spagna si staranno riposando dopo i bagordi della notte per i festeggiamenti a seguito della conquista della loro seconda Coppa del Mondo. Per la seconda volta si sono laureati i campioni del mondo in una finale interessante, a tratti, posso dire, all'inizio un po' così, un po' noiosa. Poi alla fine si è accesa, soprattutto ai supplementari, con un gol che ha mandato in visibilio i tifosi della Spagna, non solo in Spagna, in giro per il mondo, conferendo alla fine dei tempi regolamentari dei supplementari la Coppa del Mondo. Già, ma non è finita lì, perché c'è un seguito. Il seguito è quello dei memorabilia. Chissà quanti avranno la possibilità di conquistare su aste telematiche le magliette dei loro beniamini, che ovviamente si vendono rigorosamente sudate, se no il valore intrinseco scende. E però fra i tanti diciamo così oggetti di culto ci sono le zolle del Prato. Già, perché la FIFA aveva avviato la vendita di porzioni autentiche del manto erboso della finale direttamente sul proprio store online molte settimane prima che si disputasse questa finalissima, e a comprarle pare siano stati veramente tanti, non so quante ne siano rimaste. 2026 i pezzi, con prezzi che vanno dai 788 ai 2600 euro. Detto questo, mi piacerebbe sapere se siete fan delle memorabilia, se ne avete qualcuna a casa, cosa, se è stato difficile accaparrarsela. In questo caso, avreste comprato un pezzo di Prato calpestato dai protagonisti della finale? Oppure, beh, solo se avesse giocato l'Italia, o comunque mai in nessun caso. Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60. Il primo buongiorno va a Marzia, che ci ascolta e ci saluta da Pescara. Buongiorno a te, Marzia, e buon ascolto a tutti, anche con Levante.

Radio Subasio.

0: quello che ho qui dentro.
1: Vivimi Laura Pausini, che tra l'altro era presente nello show programmato in perfetto stile americano tra il primo e il secondo tempo della finale di Coppa del Mondo di calcio di ieri sera, insieme ad altri prestigiosi colleghi, tra cui per esempio anche Madonna. La Coppa del Mondo ha vissuto questa finalissima ieri sera al New York New Jersey Stadium con la Spagna che si è laureata per la seconda volta nella sua storia campione del mondo, ma con anticipo la FIFA aveva messo a punto una singolare iniziativa legata al campo di gioco. L'organismo mondiale, presieduto da Gianni Infantino, aveva avviato la vendita di porzioni autentiche del manto erboso della finale direttamente sul proprio store online. Chi si era prenotato e aveva acquistato potrà ricevere ora il pezzo di prato. L'offerta di partenza era di $450, €390 più o meno, ed era riservata ai residenti degli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito. Il cimelio arriverà racchiuso in un astuccio di acrilico inciso con il logo dei mondiali 2026, la data, la sede e il punteggio del match, accompagnato da una chiavetta USB con il video che ne attesta l'autenticità. Come svelato da The Athletic, la sezione sportiva del New York Times, la produzione è stata affidata all'azienda britannica Kibstab, che propone anche tre varianti superiori da $900, $1,200 e $3,000, rispettivamente €788, €1,000 e €2,600. Beh, ognuna delle opzioni disponibili è prodotta in una serie limitata di 2026 pezzi. Se andassero tutti esauriti, la FIFA incasserebbe oltre $11,2 milioni, più o meno poco meno di €10 milioni. Beh, una bella sommetta. E da qui parto per chiedervi se voi siete fan delle memorabilia, di questi tipi di souvenir molto particolari. Ne avete qualcuno a casa? E cosa? E poi è stato difficile accaparrarsi quell'oggetto che per voi ha un valore speciale? In questo caso poi avreste comprato un pezzo di prato calpestato dai protagonisti della finale? O magari solo se avesse giocato l'Italia? O comunque mai? In nessun caso. Ne parliamo come ogni mattina al 348 075 8060.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio. Subasio.

profuma di mare, notti calde, atmosfere, la proposta con cui Baby K punta a lasciare ancora una volta il segno nella stagione estiva. È Tuca Macarena.

When You're Gone, Avril Lavigne. Siamo tornati indietro fino al 2007 con questa canzone, quasi 20 anni fa, quasi, appena 19, e si sa che la musica ci fa viaggiare nel tempo con una velocità incredibile. Intanto vi ricordo che siete su Radio Subasio, che sono le 10 da 41 minuti, con voi il Pozzo fino alle 13, e che adesso parliamo di Hit Parade, anzi l'ascoltiamo con Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

0: 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti, Radio Subasio e i memorabilia. Oggi proprio di questo stiamo parlando, siamo partiti dal caso della FIFA che ha deciso di vendere all'asta le zolle del campo dove si è giocata la finalissima di ieri sera tra Spagna e Argentina. A prezzi, beh, mica da poco, a partire da circa 900 euro e insomma non poco, $900, sì, al cambio 788 euro più o meno. Ecco, da lì siamo partiti per chiedervi se siete fan di queste memorabilia, se ne avete qualcuna a casa, se è stato difficile accaparrarsela e in questo caso aveste comprato un pezzo di prato calpestato dai protagonisti della finale o solo se avesse giocato l'Italia o mai in nessun caso. 348 075 80 60.
1: Una foto senza data, una fitta allontanata e vedrai che riderà.

0: Sugar Maroon 5 ora ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione che torna con le breaking news di TGCom 24. Sono quelle delle 11 in punto.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale di New York le Furie Rosse hanno avuto la meglio sull'Argentina grazie a un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Messi in lacrime alla sua ultima al mondiale, fischia Trump e Infantino prima delle premiazioni. Nona notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, presi di mira centri di comando e basi di lancio. Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti in Giordania, ha detto Trump. Un altro militare americano morto in Iraq durante la detonazione di un drone. A Hormuz una nave in fiamme colpita da un proiettile, evacuato l'equipaggio. Avanzano ancora i prezzi dei carburanti. Il costo medio oggi lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,93 euro al litro per la benzina e a 2,09 per il gasolio. Valori ancora più alti in autostrada, con la verde che supera i 2 euro. Sui mercati il gas a 60 euro al megawattora, sui livelli massimi di marzo. In un video girato da un residente, le grida di aiuto del 42enne Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. La procura acquisirà i video delle bodycam degli agenti intervenuti perché l'uomo stava dando in escandescenze. La Lega con loro, giù le mani dalle forze dell'ordine. Maxi operazione della polizia in 44 province contro la criminalità giovanile. 539 arresti, di cui 47 minori, 954 denunce, 703 chili di stupefacenti sequestrati, confiscati anche 300.000 euro in contanti e 136 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Formula 1, Kimi Antonelli torna a vincere dopo un digiuno di 3 gare e allunga in testa la classifica piloti. Sul circuito belga di Spa la Mercedes del pilota azzurro ha preceduto la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen, quarta l'altra rossa di Hamilton. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si è verificato un incidente tra Seriate e Grumello in direzione Brescia. Un incidente segnalato anche sulla A10 dei Fiori, allo svincolo di Genova Aeroporto. Code per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini e Prato Ovest, in direzione Firenze. Il traffico è congestionato sulla A23 Palmanova-Tarvisio, tra il confine di Stato e la barriera di Ugovizza, in direzione della Torino-Trieste. Rallentamenti per la presenza di animali in carreggiata sulla 1 Firenze-Roma, tra Firenze Impruneta e Firenze Sud, in direzione della capitale. Infine ci sono rallentamenti per lavori sulla statale 598 di Fondo Valle d'Acri a Missanello. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato.

0: interpretazione ben fatta di Gianna Nannini con Marrakesh e della sua America, che diventa America Inc. proprio in queste settimane estive. E questa mattina noi prendiamo spunto dalla finalissima della Coppa del Mondo di calcio disputatasi ieri sera a New York, conquistata dalla Spagna, per parlare di memorabilia, visto che il tappeto, il manto erboso su cui si è giocata la partita sarà proprio in queste ore sporzionato in tante zolle e venduto all'asta, anzi è già stato venduto all'asta, sarà recapitato a chi si è aggiudicata una porzione venduta, direi a caro prezzo, da 788 euro fino a 2600, una delle opzioni disponibili, una delle tante, è prodotta da un'azienda inglese che si occupa proprio di realizzare queste memorabilia. Siamo partiti da qui per chiedervi se voi siete fan di questo tipo di collezioni, se avete qualcosa a casa di prezioso o che ritenete tale, se è stato difficile accaparrarsela, e poi in questo caso avreste comprato un pezzo di prato calpestato dai protagonisti della finale, o magari solo se avesse giocato l'Italia. O mai, in nessun caso.
1: Che cosa? Comprare una zolla di terra del campo di calcio dove hanno giocato? Ma che stiamo scherzando? A Roma si dice "Ao" e ho detto tutto. Ombretta da Roma.
0: Ombretta la Salunga in questi termini. Va bene, ma ci sono persone che invece tengono a questo tipo di oggetti o porzioni di culto, nel caso del manto erboso. E voi? 348 075 8060.

0: Pensiero nella versione 2015 dei Pooh, Radio Subasio. Stiamo parlando in fondo di collezionisti speciali, sì. In Italia e nel mondo ci sono persone che collezionano praticamente di tutto. Per esempio i dischi, quelli che nessuno vorrebbe mai e che qualcuno cerca nella prima edizione perché il valore è affettivo, poi magari si accompagna anche a un discreto valore economico. Nel caso delle zolle del campo in cui si è disputata la finale della Coppa del Mondo di calcio ieri sera, beh, i prezzi partivano, vi dicevo, da 788 euro fino a 2600, e pare che l'asta sia andata molto bene, quindi significa che ci sono tanti amanti di queste memorabilia. Io vi ho chiesto se ne avete qualcuno a casa, cosa, se è stato difficile accaparrarsi quell'oggetto a cui avete dato un valore davvero importante, e in questo caso avreste comprato un pezzo di prato calpestato dai protagonisti della finale, magari solo se avesse giocato l'Italia, o comunque mai in nessun caso.
1: Beh, direi che può essere una bella idea, a patto che tutti i giocatori della nostra nazionale vanno lì con la vanga e tirano fuori zolla per zolla. Io farei così. Marisa da Roma.
0: Marisa, un pizzico di ironia, visto che questo è stato il mondiale, non l'unico, a dire il vero, in cui la nostra nazionale non si è qualificata.
2: Beh, bisogna vedere quel pezzetto di prato, come dici tu, che è stato calpestato, se non è uno all'angoletto proprio sbattuto in fondo che hanno proprio visto. Ma sinceramente io spendo quasi 400 euro per un pezzetto di prato, ma porto mio figlio al parco, andiamo a divertire, lo porto da qualche parte. Sinceramente sono soldi buttati, che ci devo fare con un pezzo di prato dentro una scatoletta lì con USB? Ma stiamo a diventare una cosa assurda, stiamo a diventare tutti collezionisti, tutti collezionabili di qualsiasi cosa. Ma invece di vivere la vita, che famo, noi spendiamo i soldi per... Ma vabbè. Ciao Claudio D'Anzio, un abbraccio.
0: Ciao Claudio D'Anzio. E voi? 348 075 8060.

0: Guida! Beh, insomma, bello, bellissimo questo pezzo che ci ha riportato indietro nel tempo e anche di parecchio nella mattina in cui stiamo parlando con voi di memorabilia. Beh, quegli oggetti che si legano a un ricordo particolare e per i quali saremmo anche disposti a spendere cifre sfacciate. Beh, secondo quest'asta della FIFA che ha messo in vendita le zolle del campo in cui si è disputata la finale del campionato di mondo di calcio, anche perché si partiva da 788 euro per finire fino a 2600. Io vi ho chiesto se avreste comprato un pezzo di Prato calpestato dai protagonisti della finale, o magari solo se avesse giocato l'Italia, o mai. Ma poi, se avete mai rincorso un oggetto importante per voi da aggiungere alla vostra collezione e se siete riusciti o meno ad accaparrarvelo. Sentiamo.
1: Maria Rosaria d'Arezzo. Dove siamo arrivati? Vendere le zolle di terreno. No, io ho un solo pensiero. Noi esseri umani meritiamo l'estinzione. Punto. Basta.
0: L'estinzione, sì, non sei l'unica ad averci raccontato questa storia, devo dire.
2: Sono Alessandro d'Aprilia, ma il discorso delle zolle, l'ultimo scudetto vinto dalla Roma con l'invasione del campo, ho visto veramente gente portarsi via pezzi di zolle dell'Olimpico dove era stato vinto lo scudetto della Roma, per cui sì, penso che ci sia qualche malato che se lo possa comprare. Io sicuramente no.
3: Se vede che c'è tanta gente che non campa con 1500 euro al mese, io con 900 euro ci facevo la spesa per quasi un anno, altro che Terra del Prato. Ma vabbè, si vede che non sanno che fare. Alessandro da Roma.
0: Caro Alessandro, questa è una considerazione di buon senso che accogliamo rispetto ad alcuni collezionisti che evidentemente possono permetterselo. E voi? 348 075 8060.

0: esseri umani, Marco Mengoni, gli esseri umani hanno questa capacità di legarsi agli oggetti o a quelli che desiderano e poi farli propri attraverso collezioni anche molto costose. Oggi vi ho chiesto se siete fan delle memorabilia, siamo partiti dal caso delle zolle del campo dove si è disputata la finale dei campionati del mondo ieri sera, è stata sezionata e è stata venduta, prevenduta a zolle con costi importanti. Voi avreste comprato un pezzo di prato calpestato dai protagonisti della finale, magari solo se avesse giocato l'Italia o mai in nessun caso? E soprattutto vi ho chiesto se avete qualche oggetto che ha avuto la vostra attenzione e per il quale vi siete anche spesi economicamente.
1: Fanno bene a vendere le zolle, chi le vuole comprare. Comunque lo fecero, se non ricordo male, anche a Italia 90 con il campo della finale, se non ricordo male. Saluti da Gianni della Valdichiana.
0: Eh sì Gianni, fecero qualcosa anche al tempo, andrò a controllare perché mi hai riacceso un ricordo molto lontano nel tempo.
2: Ma il collezionismo è una mania, è anche una malattia se vogliamo, però guarda caso è praticata da chi è pieno di soldi, perché perde il senso delle cose, il valore reale delle cose, quindi per carità, se uno se lo può permettere, se lo compri un pezzo di terra, però poi se usa un po' la testa e ci pensa, insomma, con tutti i problemi, le difficoltà, le cose che abbiamo tutti, insomma, da smazzolarci, direi che forse non è poi un'idea così brillante, però abbiamo il libero arbitrio, quindi viva la libertà. Lucilla, dal Grosseto, ciao ciao!
0: Viva la libertà, se poi uno ha anche la possibilità di farlo, beh, buon per lui.
3: Luigi da Roma, siamo in fascia protetta e poi sono in ascolto delle gentili signore, motivo per cui tengo per me il mio parere e così l'ho detto tra virgolette.
0: Grazie del rispetto per la fascia, Luigi.
4: Quando avvengono questi eventi, specie quelli sportivi, quelli storici, io acquisto 5-6 giornali, esempio la Juve vince lo scudetto, l'Inter vince lo scudetto, qualsiasi evento particolare, o che ne so, la Pellegrini mette il record del mondo, o l'Italia vince i mondiali nel 2006, io compro 5-6 giornali e li metto da parte. Quando poi c'è qualche evento particolare, un compleanno, e so che quel mio amico ha magari una passione per l'Inter, la Juve o qualunque squadra, poi ho il giornale storico, io cosa faccio? Lo incornicio e glielo pacchetto, glielo regalo. In genere, ragazzi, è un successone perché viene apprezzato tantissimo.
0: Mi sembra un ottimo suggerimento e anche un ottimo modo di omaggiare gli amici per le loro passioni. Chiudo con un aforisma di Fabrizio Caramagna, noto aforista, sulle collezioni e i collezionisti. Dice: una collezione è un archivio dove crescono e si incontrano dedizione e ossessione.

0: Le 12.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Il prezzo del gas sale ancora a causa dell'escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti. Nona notte consecutiva di raid americani. Tuttavia, la via della diplomazia non sembra del tutto chiusa. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Teheran vuole trattare. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice e PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia, battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Fino a metà settimana sole caldo africano sull'Italia. Tra oggi e domani al sud e sulle isole maggiori si supereranno ancora i 40 gradi, con punte vicine ai 45 tra Sardegna e Sicilia. Al nord temperature in lieve calo, con massime fino a 32-33 gradi, e saranno possibili temporali tra Lombardia e Nord-Est, localmente intensi con grandine e forti raffiche di vento. Per maggiori dettagli, la Meteo.it.

La canzone di Vasco Rossi che suoniamo in questa collection fa parte di un album uscito nell'87, del suo ottavo in sequenza, dal titolo C'è chi dice no. Si intitola

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respira tu per te.
1: Luca lo stesso, Luca Carboni, che festeggia 40 anni di carriera e con tanti capitoli di una vita musicale al suo attivo, poi anche una pausa dovuta a un problema di salute superato e una nuova stagione della sua vita e della sua musica. A lui i nostri migliori auguri, quelli più affettuosi. Alle 12:12 c'è anche Francesco Gabbani.

Un giorno migliore in una pop qui su Subasio, dove arrivano i saluti arretrati, i pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Marina e Claudio che sono in viaggio. Buon viaggio amici e buon ascolto. Poi ciao Stefano, sono Jorge dalla Spagna e vi ascolto nella spiaggia di Marbella. Qui scatta il momento invidia. Buenos dias, gracias por escuchar. Che dirti, grazie, ci ha mandato anche una foto bellissima. Sig sob. E poi ho saluti a proposito di posti ameni e belli anche per Paolo che ci ascolta e ci saluta da San Benedetto del Tronto. Siamo sull'Adriatico, si sente il profumo dell'estate, del mare e dei successi, come con Saif.

0: auto.it.
1: Il 2026 è l'anno del loro ritorno, di chi parlo, dei gemelli diversi, ed è un ritorno in grande stile, il loro, con, per questa estate, dei

The Verve, averla la Verve sempre, magari col caldo è un pochino più difficile, è un pochino più faticoso, ma ci pensiamo noi a rinfrescarvi, lo sapete, ora dopo ora, day by day, giorno per giorno, ed è quello che faremo anche a partire dalle 13 con il nostro pomeriggio, anzi con la pausa pranzo, che è la prima ora che tradizionalmente diciamo così, dà il via alle danze pomeridiane. E a condurla torna Leonardo Fabrizi, con lui tra un po' scopriremo di cosa si parlerà nella pausa pranzo, tra un po'. Intanto c'è anche Malika Yan.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: La nostra vita, Eros Ramazzotti, è fatta di momenti in cui uno prende il sole, per cui si abbronza e torna.
1: Pozzo, mi passi la crema solare, per favore, sì. Grazie. Buongiorno.
0: Poi la cosa bella è che l'infame si mette cose bianche.
1: Certo, risalta di più l'abbronzatura, scusa.
0: Bentornato, eccolo qui.
1: Bentrovato e bentrovati tutti.
0: Eccoci qui, oggi pronti a intrattenere i nostri amici a casa con una domanda che ha a che fare con il posto presumibilmente da cui arrivi.
1: Ma io appartengo alla categoria di coloro i quali portano la schiscetta anche in spiaggia.
0: Però, sì, ai tempi miei mi ricordo che i miei genitori portavano la frutta sciacquata
1: sempre
0: pronta.
1: E solo frutta, ecco. Rigorosamente.
0: Però pare che questo pranzo al sacco, comunque spuntino in spiaggia, sia diventato un caso internazionale. La questione ha valicato i confini sì. E dalla Puglia, per un caso, è approdata anche nel Regno Unito sulle pagine del The Guardian. Alcuni stabilimenti hanno infatti tentato di vietare il classico fagotto dei bagnanti, ma in loro difesa si sono levate associazioni di consumatori e anche presidenti di regione.
1: E questi sono problemi.
0: Però adesso, al di là della questione da cui partiamo, è interessante capire voi da che parte state, voi amici a casa. Pranzo al sacco in spiaggia?
1: Schiscetta sì, schiscetta no.
0: Con quali limiti? Lo fate abitualmente o assolutamente mai? Insomma, pro e contro del pranzo al sacco in spiaggia, che nei menù fantastici di una volta prevedeva, che so, la fettina panata in mezzo a due...
1: L'Italia di una volta, l'Italia degli anni 50.
0: Secondo me sarebbe un'Italia da perpetuare, perché c'era...
1: Sono d'accordissimo con lei, dottore.
0: La ringrazio. Detto questo, ha qualcosa da dichiarare?
1: Ma sì, schiscetta sì tutta la vita, dai.
0: Va bene. Allora, vogliamo ricordare come raccontarci la vostra spiaggia in questi termini?
1: Certo, 348 075 80 60.

0: dito nel buio, zucchero, sugar, fornaciari, saluti dal pozzo che vi dà appuntamento a domani, vi lascia ottime mani con Leonardo Fabrizi, il nostro pomeriggio. Prima però, come sempre, l'informazione, quella che torna, è quella delle 13 e l'ultima raccomandazione, la conoscete benissimo, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al Pilastro. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 poliziotti intervenuti. Si procede per il reato di omicidio colposo anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Non sono invece iscritti altri cittadini che si vedono nella scena, nel filmato girato da un residente. Elon Musk difende Mario Roggero, il 72enne condannato a 14 ananni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga dalla sua gioielleria a Grinzane Cavour, uccidendone 2 e ferendone un terzo nel 2021. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice e PM a meritare questa condanna, dice. Maxi retata contro le baby gang in 44 province italiane, 539 arresti anche minorenni. Tra le città coinvolte Milano, Bologna, Ancona, Viareggio, Roma, Napoli e Torino. I numeri dell'operazione: 703 kg di stupefacente e 307.000 euro sequestrati assieme a 49 armi da fuoco. Nona notte consecutiva di raid americani sull'Iran. Teheran comunque sembra voler trattare. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Sale ancora il prezzo di gas e carburanti. I corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, anche piccolissimi, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Calcio, la Spagna è campione del mondo, festa fino all'alba a Madrid dopo il trionfo sull'Argentina. Migliaia di tifosi hanno invaso le strade della capitale spagnola dopo la vittoria per 1-0 in finale ai supplementari. Il presidente argentino Milei ha annunciato, nonostante la sconfitta, che ci sarà comunque una festa nazionale. Questa è il Breaking News di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano 3 km di coda tra Arezzo e Incisareggello per un incidente, sempre in autosole code a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio della 1 variante per traffico intenso. In direzione Napoli invece 2 km di incolonnamenti per un incidente risolto tra Orvieto e Attigliano. Sulla 4 verso Torino veicoli scortati tra Cormano e Sesto San Giovanni. Lungo la 7 in direzione di Genova 1 km di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per cantieri. Sulla A26 verso Genova Voltri per un incidente si resta in coda 5 km tra Ovada e il bivio A26 A10. Infine, sulla strada statale 309 Romea è stato chiuso un tratto per la presenza di alberi sulla carreggiata dopo l'incrocio di Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

13 da 5 minuti, oggi è lunedì, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Insieme fino alle 17 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Subito per voi, Dire Straits,

1985, So Far Away, Dire Straits Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo lunedì 20 luglio 2026. Oggi parliamo della schiscetta in spiaggia, in molti ne ho, devo dire, incontrati in questi giorni, e c'è chi è a favore, chi è contro, e per questo vi chiedo appunto intanto da che parte state, no? Pranzo al sacco in spiaggia, sì o no? Con quali limiti lo fate abitualmente o assolutamente mai? Pro e contro del pranzo al sacco in spiaggia, insomma, devo dire che è un argomento assolutamente attinente al periodo. E allora 348 075 80 60, se volete già da adesso inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17, subito Flamenco Paranoia, Samurai J, siete su Subasio.

assaporando proprio la schiscetta, visto che sono ancora in spiaggia praticamente. Allora, si parla del pranzo al sacco in spiaggia, che è diventata un caso internazionale, come già, come dicevamo, con il pozzo. La questione ha valicato i confini e dalla Puglia è approdata addirittura al Regno Unito, sulle pagine del Guardian. Alcuni stabilimenti hanno tentato di vietare il classico fagotto dei bagnati, però in loro difesa si sono levati associazioni e consumatori, anche presidenti di regione. Nessuno può impedire ai cittadini di consumare in spiaggia il cibo preparato a casa, questo ha detto il presidente della regione. Ci siamo ispirati a tutto questo per chiedervi: voi da che parte state? Pranzo al sacco in spiaggia, sì o no? Con quali limiti lo fate abitualmente o assolutamente mai? Quindi pro e contro del pranzo al sacco in spiaggia. Se volete raccontarmi quelle che sono le vostre abitudini, come sempre 348 075 80 60.

0: Ma anche più di una. Mon Amour, Annalisa, siete su Radio Subasio. Buona estate a tutti. Magari qualcuno di voi è in spiaggia e sta magari mangiando qualcosa. Da che parte state? Pranzo al sacco in spiaggia, sì o no? Con quali limiti lo fate abitualmente o assolutamente mai? Pro e contro della schiscetta in spiaggia? Beh, fatemi sapere se avete voglia. 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Sabrina di Olevano Romano. Un tuffo nel passato mi avete fatto fare, bellissimo, quando ero piccola con mia madre, mia nonna, al mare, categoricamente con il fagotto. C'era di tutto, persino una bottiglia di vino cesanese di Olevano Romano. Io pranzo al sacco al mare. Ciao!
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Andrea da Todi, assolutamente schiscetta sì, e oltretutto direi anche spiaggia libera con l'ombrellone piantato male, che è quella col vento.

0: Siete su Radio Subasio e molti di voi magari ci ascoltano dalla spiaggia. Si parla del pranzo al sacco, no? E nello specifico, cos'è che vi chiedo? Schiscetta sì, schiscetta no in spiaggia, perché ci sono varie scuole di pensiero. E infatti qualcuno si è opposto, alcuni stabilimenti hanno tentato di vietare il classico fagotto dei bagnanti, ma in loro difesa si sono levati associazioni consumatori e anche presidenti di regione. E allora, da che parte state? Pranzo al sacco in spiaggia sì o no? 348 075 80 60, fa parte anche della nostra tradizione, non a caso negli anni 50-60 ad esempio il pranzo al sacco degli italiani era un vero e proprio rito collettivo caratterizzato da piatti abbondanti, super nutrienti, rigorosamente fatti in casa, poi cosettine leggere, frittata di maccheroni, pasta al forno, parmigiana di melanzane, insomma ce n'era per tutti i gusti. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, Angelo da Napoli. Per tradizione la pastiera di maccheroni non può proprio mancare, pastiera di maccheroni tutta la vita. Buona giornata a tutti, un bacione, ciao, bye.
2: Hola Radio Subasio, ciao. È un pezzo che non ci sentiamo. Max Monterotondo. Io direi no, pranzo al sacco. Io direi che purtroppo il mare è diventato un bene che
3: sì,
2: è vero che sta a disposizione della, di tutti, però insomma pure i ristoranti che stanno al mare devono lavorare. No, pranzo al sacco assolutamente. Al mare, ristorante, spaghetto con le vongole e vai. Ciao grande Radio Subasio, numeri uno.
4: Ciao Radio Subasio, Letizia da Roma. Io sono favorevole a pranzo al sacco in spiaggia. L'importante è che comunque sia, non esageri, perché ci sono persone che magari occupano 4.000 metri di superficie, che mettono i lenzuoli per terra e incominciano a occuparti, quello no. E sul tuo lettino, sul tuo, perché no? Assolutamente. Io porto sempre l'insalata fredda, il riso freddo, la pasta fredda, perché no? Già che io entro e pago lo stabilimento, lettino, ombrelloni, perché mi devono impedire di mangiare in spiaggia? Non ho capito.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Girasole di Giorgia, siete su Radio Subasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto da che parte state, pranzo al sacco, in spiaggia, sì o no, con quali limiti, lo fate abitualmente o assolutamente mai, pro e contro quindi del pranzo al sacco in spiaggia, e siamo andati a ripercorrere anche le abitudini degli italiani di diversi anni or sono, no? Anni 50, anni 60, con la classica frittata ai maccheroni, polpette al sugo fritte, insalata di riso, poi c'erano invece quelli che volevano tenersi un po' più leggeri, anguria, pesche e fichi, vino con le pesche, gassosa e acqua brillante, e poi immancabile anche ovviamente l'attrezzatura, e quella dell'epoca era fantastica: buste termiche rudimentali, contenitori d'alluminio, fiaschi di vino, bottiglie rivestite in paglia posizionate all'ombra degli ombrelloni. E allora intanto vi dico grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi, lo chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: No ragazzi, per me mare e mare dalla mattina alla sera, quindi pranzo al sacco, no certo le mie fettine panate, però pranzo al sacco e poi la sera ci siamo a casa e stiamo del male tutto il giorno, specialmente chi non c'è, perché può andare solo di domenica. Ciao ragazzi, grazie sempre della compagnia, siete fantastici. Enrico da Roma.
2: Buongiorno a Napoli, pranzo a sacco sì, sempre sì, perché già io del lunedì sera mi costano una cifra, non possono obbligarci a mangiare lì, quindi una bella frittatina di maccheroni, un panino con un po' di insalata di tonno, un po' di frutta già smucciata nella ciotola, nei contenitori, e poi tutto quello che si sporca, tutto la bottiglia di plastica in un sacchetto ben chiuso, se li porti a casa e lo ricicli sulla spiaggia se ci sono i contenitori, ma pranzo a sacco per sempre sì.
3: Buongiorno Radio Subasio, è assolutamente contraria, in quanto ora vado al mare con l'asciugamano sotto il braccio e basta, ma quando avevo i figli piccoli che mangiavano come squali dovevi portare la colazione di mezza mattinata, il pranzo, la merenda, cioè ci vorrebbe un mutuo per una famiglia, è impossibile. Ciao.
4: Ciao Radio Subasio, sono Torina. Sono favorevole a pranzo a sacco perché non ho capito veramente bene per quale motivo non potremmo portarci da mangiare noi stessi quello che abbiamo preparato da casa per andare incontro ai ristoratori, ma non la capisco questa cosa, assolutamente no. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Se andiamo avanti di questo passo ci faranno pagare anche l'aria. Non ho capito. Radio Subasio.
5: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Breaking news di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 14.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. Gli agenti avevano chiamato il 118 per una crisi psichiatrica. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della procura. Oltre ai 2 poliziotti intervenuti, 4 operatori dell'ambulanza. Nona notte consecutiva di raid americani sull'Iran. Teheran comunque sembra voler trattare. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Sale ancora intanto il prezzo di gas e carburanti. Cala il sipario sui mondiali di calcio 2026. La Spagna è campione del mondo. Festa fino all'alba a Madrid dopo il trionfo sull'Argentina per 1-0 in finale ai supplementari. Trump ha consegnato la coppa, accolto dai fischi, messi in lacrime. Keir Starmer.

0: da fuoco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade, traffico congestionato sulla A23 in direzione dell'A4 dove si registrano code per 7 km tra confine di Stato e Ugovizza, lungo l'A4 verso Trieste code a tratti tra Cormano e Milano Est, sulla 8 dei Laghi viaggiando verso Varese rallentamenti per un veicolo in panne tra il bivio della 8 A36 Pedemontana e Gallarate, sulla 1 segnalato un incendio tra San Vittore e Caianello, sempre in autosole ma in direzione Napoli, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello, sulla A14 in direzione di Taranto, code per traffico tra Bologna Fiera e Castel San Pietro, sempre in Adriatica segnalato un incendio tra Gioia del Colle e Mottola, infine lungo la A2 autostrada del Mediterraneo un mezzo in panne causa rallentamenti dopo lo svincolo Lamezia Terme. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione.

0: sud in Italia.
1: Le 14 da 4 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, saremo insieme fino alle 17 anche in questo lunedì 20 luglio 2026 e per voi un classico di Lucio Battisti, Una donna per amico.

0: Vabbè, per la musica leggera non c'è problema, poi a partire dalle 15 i protagonisti sarete voi, perché potrete suggerirla proprio attraverso un messaggio che potete inoltrare già da adesso al 348 075 80 60. Poi è possibile farlo anche attraverso l'app di Subasio. DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, siete su Radio Subasio. Vabbè, per omaggiare la vittoria della Spagna ai campionati del mondo, un artista, uno in provincia di Verona, cos'è che ha fatto? Una coppa del mondo disegnata sulla terra per celebrare appunto questo traguardo incredibile, nuova opera come tributo alla nazionale vincitrice. L'opera occupa un campo di stoppie di grano appena trebbiato di circa 30.000 metri quadrati. Ovviamente trovate le immagini in rete e devo dire sono molto molto suggestive. Complimenti alle Furie Rosse. Siete su Radio Subasio alle 14 da 25 minuti. Saluto chi è al lavoro, chi si è chi è in movimento e chi si sta rilassando in spiaggia. E fate bene, naturalmente lo state facendo in nostra compagnia. Io e te su Subasio, un grande classico di rap del 95.

0: Le 14 da 30 minuti siete su Radio Subasio e alle 15 arriva il vostro jukebox. Subito Romantica, c'è Ultimo.
1: Radio Subasio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dai che ci stiamo avvicinando alle 15, momento in cui aprirai i battenti il jukebox e quindi vi daremo la possibilità di prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate o quella che meglio rappresenta questa meravigliosa stagione. Se volete inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram scritto vocale al 348 075 80 60, oppure attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

Eh beh, ormai lei ha conquistato il mondo da anni, non a caso Laura Pausini era presente alla cerimonia di chiusura dei mondiali 2026. Complimenti, la salutiamo, un abbraccio fortissimo. Siete su Radio Subasio, dai che ci siamo, il jukebox è alle porte. E allora so che c'è una canzone speciale che vi regala emozioni e lo fa costantemente. Allora, volete ascoltarla oggi? Prenotatela subito e la vostra prenotazione è valida se inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, oppure se ci state ascoltando dall'app, belli tranquilli in spiaggia, entrate dentro alla sezione jukebox e compilate il form subito. Bruno Mars.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 30 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La morte di Abderrahim Fakir avvenuta a Bologna durante un intervento della polizia. La procura iscrive 6 persone nel registro degli indagati, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, e spiega: c'è altro oltre al video registrato. Agli agenti applicata la nuova norma sullo scudo, si procede per il reato di omicidio colposo. Confermata la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che nel 2024 a Rozzano, nel Milanese, uccise con un coltello Manuel Mastrapasqua, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie da 14 euro. La sentenza nel processo d'appello a Milano. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, e questa è la sfida che abbiamo davanti. Sono le parole della neo premier laburista Andy Burnham, che traccia la linea del suo governo. Poche ore prima il discorso d'addio di Starmer: lascio un paese più forte e più

Il presidente della FIGC Malagò, tra qualche giorno il nome del nuovo CT dell'Italia. Nel fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona. Queste le breaking news di TGcom 24.

Inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio. Avete tutto il tempo a disposizione se volete incontrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. C'è la canzone, una canzone in particolare che ha il potere di rendere speciale la vostra estate o quella che meglio la rappresenta. E allora 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso, e poi c'è l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto Patrizia di Roma che ha scelto la collection di oggi.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Partenope, siete su Radio Subasio, dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete nutrire i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram per raggiungerci attraverso un messaggio scritto o vocale 348 075 80 60. Poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il forum da compilare. Devo salutare Tommaso e poi c'è questo firmato da Marzia che ci segue da Fano, dice: ciao Leo, vorrei tanto ascoltare una canzone di Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso, se è possibile nel jukebox di oggi, e vi auguro anche buon pomeriggio. Siete su Radio Subasio e questo è il jukebox.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Il volo, grande amore, Anna Maria che saluta Marcello, dice beh questa canzone è tutta per lui, festeggiano un anniversario in particolare. 348 075 80 60 per i vostri messaggi, anche adesso le vostre richieste, qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate, potete richiederla a Radio Subadio, visto che questo è il jukebox. Saluto Angelo di Firenze che ha scelto la prossima.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Gaetano da Lecce. Volevo dedicare l'improvviso di Lorenzo Fragola ad Oksana, fargli tanti tanti auguri di buon compleanno. Ti seguo sempre, grazie.

0: te importante.
1: D'improvviso Lorenzo Fragola, siete su Radio Subasio, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete raggiungerci su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Cinzia dalla provincia di Varese: vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, sta per arrivare, nel frattempo ti chiedo pochi secondi per salutare anche Mattia, Rebecca, Cristian e Letizia, stanno tornando dalle vacanze e quindi si stanno godendo il viaggio e vorrebbero farlo anche loro con la canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Canto d'amore, poi c'è anche il vento d'estate, tanto per rimanere in tema. E allora, siete su Radio Subasio, questa Jukebox, di tempo ne avete ancora un bel po'. Se volete inoltrare le vostre richieste e i messaggi scritti o vocali, potete inoltrarli al 348 075 80 60. Se ci state ascoltando dall'app, sappiate che all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Saluto Massimo e poi un saluto grandissimo va anche a Claudio, che in cucina è un portento, ve lo dico, eh. E per lui c'è una canzone, Il Pescatore, Fabrizio De André e la PFM. Questo è il Jukebox.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: Vento del Sud, Tiro Mancino, correva l'anno 2019, saluto Elisa, ha scelto lei la canzone, dice vorrei salutare tutti i salentini, vi sto raggiungendo in questo momento in viaggio, quindi ti auguriamo una serena estate, rilassati mi raccomando, portaci con te, scarica l'app di Radio Subasio. A proposito, se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste, come sempre 348 075 80 60, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Elisa, sono in viaggio verso Pesaro, vorrei ascoltare Always di Bon Jovi e mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
2: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alle 19 manifestazione in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dalla polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. Era stato chiamato il 118 per una crisi psichiatrica. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della procura, oltre ai 2 poliziotti intervenuti, 4 operatori sanitari. Per gli agenti è attivato lo scudo. Non si fermano gli attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il presidente Trump: sono stati colpiti duramente in onore dei soldati caduti, dice. La diplomazia comunque va avanti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Gli Houthi intanto annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Hamas sceglie il nuovo leader dell'ufficio politico. Il neo premier Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista inglese di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo discorso a Downing Street promette: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni e si impegna a presentare un piano di sviluppo per il paese per i prossimi 10 anni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro, firmato un documento per rafforzare il dialogo politico, siglato anche un accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Secondo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia, calano drasticamente le frodi sui bonifici istantanei, registrando una riduzione del 38% delle truffe legate all'efficacia delle nuove contromisure digitali. Grazie alla prevenzione e alla comunicazione c'è una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Calcio: grandi festeggiamenti per il trionfo della Spagna nella finale dei mondiali contro l'Argentina. Le Furie Rosse sono sbarcate nel pomeriggio a Madrid, tifosi ancora in festa. Re Felipe celebra su X il secondo titolo iridato, parlando di convinzione di una grande squadra che ha portato il paese ai massimi livelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: code per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Faenza e Imola in direzione Bologna. Code per incidente sulla 10 dei Fiori tra Genova Aeroporto e Genova Voltri in direzione della Francia. Sulla A16 Napoli-Canosa si è verificato un incidente tra il bivio per la A14 Adriatica e Cerignola in direzione Napoli. Sulla tangenziale ovest di Milano, rallentamenti tra Pavia e Settimo Milanese in direzione della 8. Sulla A12 Genova-Rosignano, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso quest'ultimo. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in panne a Montegelli in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

0: preferiti su Zalando.
1: Le 16 da 2 minuti, il buon pomeriggio anche dalla bianchissima Katia.
2: Giulia, lo sapevo che adesso mi toccherà nei prossimi giorni sorbirmi questo sfottò dall'uomo più abbronzato. Mazza, anche meglio di Carlo Conti.
1: Vero?
2: Oggi sei, Mazza, davvero,
1: Bene. Allora, tra poco si gioca
2: subito la collection.
1: E per voi Franco Battiato.

0: come che si dice, maestro, i miei rispetti 1982, la voce del padrone, voglio vederti danzare Franco Battiato con l'action delle 16.
1: È tornato Leonardo Fabrizi dalle vacanze, abbronzato e insomma vabbè.
0: Che devo fare?
1: Niente, perché rosico un po'.
0: Ho parlato con il sole, ho detto spostati un attimo, non farmi tornare al lavoro e abbronzato, perché poi c'è la Giuliani che mi rosica.
1: Però il sole bacia belli, dai, dillo che
0: tanto. E il sole mi sorrideva e diceva: oh, ma come, impossibile! Devo irrorare il tuo fisico scultoreo.
1: Però vedo che sei tornato più di quando sei
0: certo.
1: E questo ci tranquillizza molto. Va bene, siamo pronti a giocare oggi.
0: Oggi vi chiediamo di indovinare un personaggio, il nome dell'attore, ma il nome del personaggio
1: che lui interpreta.
0: Esatto, ma è facile.
1: Ma lui è un attore che fino ad un certo punto era.
0: Lui è un attore di grido, No, è vero.
1: Ma con l'occhio spaurito me l'ha detto.
0: Come
1: cosa.
0: Te lo devo dire?
1: Volevo dire, fammi dire che lui fino ad un certo punto è stato un gran

0: Dico.
1: Sì.
0: Poi dopo.
1: Poi? No? Beh, ma ho capito.
0: Un po' l'età, vabbè, passa.
1: Ma la pelle un po' cede.
0: L'età passa succede. Per tutti, ringraziando Dio.
1: Cede, succede. E allora il nome
0: cede,
1: del.
0: Succede.
1: Il nome del personaggio.
0: 3480758060.
1: Ma chi sarà mai questo personaggio?
2: Johnny. Che te lo dico a fare significa. Se non sei d'accordo che una Lincoln è meglio di una Cadillac, che te lo dico a fare?
3: Mm-hmm.
2: No? Oppure, se una cosa secondo te è buona, ma tanto buona, minchia sti peperoni, che te lo dico a fare? A volte non significa niente, solamente che te lo dico a fare.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, stiamo giocando e vi abbiamo chiesto di indovinare il personaggio misterioso. Non dovete dirci il nome dell'attore.
2: No, dovete dirci il personaggio che quest'attore interpreta. Ma se vogliamo dare un indizio sulla... cioè indizio, perché indizio è una curiosità.
1: Vabbè, l'attore
2: che...
1: è Johnny Depp.
2: Ok, possiamo dirlo. Certo. Te lo sapevi che Johnny Depp ha una collezione, è un appassionato e ha una grandissima collezione di Barbie.
1: Di Barbie? No, non lo sapevo.
2: Nemmeno io, gliela invidio questa cosa.
1: E quante ne ha, lo sai? No,
2: non lo so, però dicono, leggo che è un grande appassionato, quindi avrà una mega collezione.
1: Tipo che so, la Barbie in bicicletta ce l'ho, oppure la Barbie in pedalò ce l'ho.
2: Ce l'ho, la Barbie infermiera ce l'ho.
1: La Barbie in ape ce l'ho.
2: In ape.
1: In Vespa ce l'ho.
2: Sì.
1: E poi cos'altro? Ce ne sono un'infinità,
2: ce ne sono
1: immagino.
2: Un'infinità, ma poi lui le avrà in versione deluxe.
1: Eh beh, certo, scusa, cioè, stiamo parlando di Johnny Depp, cioè stiamo parlando di un qualsiasi. Sì, sì.
2: Perché Johnny Depp parla così?
1: Secondo
2: è milanese.
1: No, secondo me parla così, Johnny. No, scherzo. E allora, personaggio misterioso, ovviamente preso da un film diventato iconico.
2: Esattamente.
1: Tra poco riascolterete il contributo. Nel
2: che te lo
1: frattempo,
2: dico a fare? Nel frattempo, preparatevi. Anzi, vogliamo sentire se qualcuno ha indovinato.
1: Sì.
2: Oppure
1: volete inoltrare le vostre risposte?
2: Inoltratele al 348-075-8060. Ricordiamo anche che poi qualcuno di voi verrà a chiacchierare con me, Leonardo. Così, se vi va,
1: certo,
2: senza
1: il primo,
2: obbligo.
1: Il primo o la prima che darà la soluzione. Chi sarà mai il personaggio misterioso?
3: Buonasera, Francesco D'Arezzo.
1: E Carla.
2: Ciao Francesco.
1: Ciao.
3: Robert De Niro. Ciao.
1: No, allora non dovete dirci il nome dell'attore, ma il nome del personaggio interpretato.
2: Secondo
1: in questo
2: me,
1: caso.
2: Noi abbiamo un problema. Cioè, pensiamo di parlare in italiano e ci viene poi una lingua che
1: dici?
2: Non è l'italiano, forse.
1: L'italiondo, forse.
2: L'italiondo.
1: Ci sta. Potrebbe succedere. Allora, dai, facciamoli ascoltare il contributo. Se volete inoltrare le vostre risposte e fare quattro chiacchiere con questi due esseri.
2: Siete coraggiosi, se volete fare questa cosa qui. Vabbè, fatelo.
1: 348-075-8060.
4: Che te lo dica a fare significa. Se non sei d'accordo che una Lincoln è meglio di una Cadillac, che te lo dica a fare?
1: Mm-hmm.
4: No? Oppure, se una cosa secondo te è buona, ma tanto buona, minchia sti peperoni, che te lo dica a fare? A volte non significa niente, solamente che te lo dica a fare.

0: Magari aspettiamo un altro momento per stringerci.
1: Beh, direi di sì, per carità di Dio.
0: O un altro orario? Sì, potrebbe essere.
1: Questo non è il periodo. No, orario?
0: Sì,
1: ma no,
0: orario.
1: A mezzanotte è uguale.
0: Sì, cioè,
1: non cambia niente. Cambiamo.
0: Okay.
1: Aspettiamo ottobre.
0: Rimandiamo a un'altra stagione.
1: Esatto.
0: Vieni con me?
1: Dove andiamo?
0: Andiamo a Napoli, dove c'è la nostra amica Deborah. Pronto?
1: Ciao Deborah.
2: Ciao ragazzi.
0: Eccola, ciao Deborah, come stai?
2: Tutto ok, voi tutto bene?
0: Sì,
2: tutto bene.
1: Anche tu rifugi gli abbracci con questo caldo, Deborah?
2: Beh, possibilmente, preferisco stare sola.
1: È quella famosa pubblicità, Antonio, fa caldo.
0: Anto, fa caldo.
2: Esatto.
0: Deborah,
2: mio marito si chiama Antonio, è divertente la cosa.
0: Fantastico. Oh, ma è lì con te?
2: No, sono al lavoro.
0: Altrimenti avrei chiesto di abbracciarti.
1: Vabbè, glielo chiediamo lo stesso, se ascolti.
0: Di cosa ti occupi, Deborah?
2: Sono architetto, faccio costruzioni.
0: Wow! E in questo momento sei in ufficio?
2: Sono in in ufficio di cantiere.
0: Ah, ok. E vacanze fatte o dovrai farle? Le farai?
2: No, vacanze non se ne fanno, in questo periodo noi lavoriamo.
1: Ah, ok. Ma sono rimandate quindi in un altro periodo dell'anno oppure?
2: Sì, sì, magari quando piove, fa freddo, non si lavora e si va in vacanza.
1: Ah, ok.
0: E vai da Antonio dicendo, fra fresco, fammi in vacanza.
2: Esatto, è il momento giusto.
1: Certo. È il momento giusto, certo, ci fai anche scaldare un po', no?
0: Cioè, ci sta. E invece il personaggio di oggi chi è?
2: Ragazzi, è Donny Brasco.
0: Donny Brasco.
1: Che te lo dica a fare?
0: L'ho visto.
2: Ma io l'avevo indovinato subito, solo che poi sono entrati i colleghi e non ho mandato il messaggio, non ho mandato l'audio.
1: Però...
2: l'ho preso al passo successivo.
1: E poi alla fine ti è andata bene lo stesso.
0: Personaggio interpretato da Johnny Depp, diventato ovviamente iconico, iconico anche il film, con un immenso Al Pacino.
2: Assolutamente.
0: Allora Deborah, ti lasciamo al tuo lavoro e ai tuoi impegni.
2: Grazie ragazzi, buon lavoro a voi.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Deborah, buona estate, salutaci Antonio.
0: Non ti dico un abbraccio per ovvi motivi. Io non te lo dico.
1: A distanza si può fare l'abbraccio.
0: Sì, ok, a distanza. Ok. Grazie Deborah.
2: Ciao a voi.
1: Ciao,
0: si gioca anche domani a partire dalle 16.
1: C'è Alfa e Biagio Antonacci.
0: Giulia,
3: canterò per te. L'ultima canzone.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: YouTube, siete su Radio Subasio ed è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno. Vieni con me?
1: C'è, anche oggi c'è. Sì. Dove andiamo?
0: A Treviso.
1: A Treviso? Sì. Andiamo a Treviso.
0: E chi facciamo Treviso? Il Dammi Tempo Tour.
1: Dammi Tempo Tour?
0: Cioè, perché questo automobilista parcheggia sulle strisce blu, apre l'app per pagare, quindi le intenzioni buone ci sono.
1: Sì.
0: E nel frattempo gli fanno già la multa.
1: Sai che mi stava capitando anche a me una volta?
0: Perché tu non devi aprire l'app. No.
1: No, vabbè, però.
0: Devi pensare il pagamento che intercetta poi non so cosa.
1: No, a me è successo che sono andata al parchimetro che era un po' distante.
0: Sì.
1: E quindi mentre facevo il bigliettino ho visto il vigile che arrivava.
0: Ecco. Ho capito. Vabbè. Quando il comune ha bisogno, ha bisogno.
1: Ma nel frattempo quanto nel caso del signore qui? Perché qui ormai devi pagare prima ancora di aver parcheggiato, si sa.
0: Però prima devi attivare la sosta, poi cerchi il parcheggio. Okay?
1: Se non lo trovi?
0: Pazienza. Diciamo che hai fatto del bene alle, tasse, alle casse comunali.
1: Ecco, lui ha contestato la multa mostrando la ricevuta digitale e alla fine il comune l'ha annullata, però.
0: Giustamente, cioè un minimo di tempo per tirare fuori il telefono, aprire l'app, ricordarsi la password.
1: Esatto.
0: Me lo vuoi dare?
1: Accettare i cookie, fare l'aggiornamento obbligatorio, sai quando ti chiede l'aggiornamento proprio nei momenti meno opportuni, recuperare il codice arrivato su un numero che non usi più, cioè una roba.
0: Intanto il vigile, e qua penso subito al vigile di Alberto Sordi, ha già scritto il verbale, fatto le foto e iniziato il turno del giorno dopo.
1: Ma che ansia però. Comunque, lieto fine, nulla cancellata, multa cancellata per fortuna.
0: Però c'è da dire una cosa, per pagarla ci sono voluti 30 secondi, per dimostrare che l'aveva pagata ci voleva un avvocato.
1: Già, è sempre così, il problema è quello. E questa non è sosta a pagamento, è proprio una prova a tempo.
0: Certo, dai!
1: Bisogna essere veloci.
0: Com'è che si dice il tempo?
1: È denaro.
0: Oh.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: dalla pelle al cuore, Antonello Venditti, siete su Radio Subasio, dove nel corso della prossima ora
1: posso chiederti come hai vissuto la vittoria della Spagna, campioni del mondo.
0: In viaggio.
1: In viaggio, ma da un punto di vista emotivo. Hai solidarizzato con la loro gioia oppure un po' hai rosicato?
0: Diciamo che ho apprezzato la grinta, ho apprezzato sì, il gioco della Spagna, quello sì.
1: Io non sono brava a capire se è una vittoria meritata o meno.
0: Una squadra giovanissima
1: parlando.
0: Che non ha mollato un secondo.
1: Quindi ha meritato la vittoria.
0: Ma a mio modesto parere sì, però non sono un intenditore, questo lo dico.
1: No, cerchiamo di capire come gli italiani reagiscono alla vittoria altrui, nello sport e anche nella vita.
0: Ecco.
1: Perché sai, a volte vedere qualcuno che riesce a fare qualcosa di buono
0: viene
1: vissuto dagli altri come un fastidio, una competizione, rosicarella.
0: Ci sta.
1: Cerchiamo di capire come avete vissuto voi la vittoria della Spagna, calcisticamente parlando, ai mondiali. Insomma,
0: bello.
1: Siete stati felici? E nella vita come siete? Competitivi oppure gioite per le vittorie altrui?
0: Bello, mi piace. Come sempre, il vostro intervento al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio, arriva anche Lady Gaga.

0: Tiziano Ferro, Carmen Consoli, ed è l'ultimo per quanto ci riguarda, il conforto. Ma ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: Sì, caro Leonardo, torna un po' più bianchino domani. Intanto ti vedrò sbiancare nei prossimi giorni e godrò. E vi aspetto tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 17. Passate una buona serata, domani.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Cambio della guardia Downing Street, si insedia il nuovo premier laborista Andy Burnham. Nel suo discorso davanti a familiari, alleati, funzionari ed esponenti di partito ha ammonito: dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo. Gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran hanno annunciato un blocco navale all'Arabia Saudita. Da settimane Teheran chiedeva la chiusura della porta meridionale del Mar Rosso come rappresaglia nel caso in cui gli USA avessero continuato a bombardare le sue infrastrutture energetiche. Con i raid americani, giunti al nono giorno consecutivo, la minaccia è diventata realtà. 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 poliziotti intervenuti. Applicate le nuove norme del decreto sicurezza per tutti, è scattato lo scudo penale. Il caso Roggero, la Procura Generale di Torino ha proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia su un conto corrente estero intestato al gioielliere condannato per aver ucciso 2 ladri e alla moglie. La somma sarebbe stata trasferita prima del processo d'appello. In difesa dell'uomo si schiera anche Elon Musk, che attacca i giudici italiani. Uccise per un paio di cuffiette, confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. L'11 ottobre del 2024 l'allora 21enne accoltellò a morte Manuel Mastrapasqua mentre stava tornando da lavoro a Rozzano nel Milanese. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, escludendo l'aggravante dei futili motivi. Calcio: nella lista dei candidati CT della nazionale italiana entra ufficialmente Pep Guardiola. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo della 55enne sulla panchina dell'Italia. Nel weekend l'incontro a Barcellona. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Il calo delle temperature è ormai imminente anche al centro-sud. Nel corso della giornata di martedì, infatti, un fronte perturbato attraverserà rapidamente la nostra penisola, seguito a fine giornata da aria più fresca. Il caldo insisterà solo sulle 2 isole maggiori. Giornata instabile sin dal mattino, a nord con numerosi rovesci temporali localmente violenti, associati a grandine e intense raffiche di vento. Nel pomeriggio sera i temporali raggiungeranno anche le zone interne del centro, le regioni centrali adriatiche e il nord della Puglia.

Red nella collection delle 17 su Radio Subasio. La Spagna è felice, la Spagna ha vinto il mondiale, lo sappiamo, abbiamo visto anche nelle ore precedenti le immagini sui social della folla esultante, le strade piene di gioia, come accadeva qui ai bei tempi, ricordate? Ecco, questa vittoria della Spagna vi fa piacere o rosicate un po'? Perché poi diciamocelo, essere sportivi significa anche saper gioire per le vittorie altrui, no? Soprattutto se meritate. Sono meritate in questo caso, secondo voi? Cioè la Spagna vi piace come squadra, ha meritato la vittoria, oppure il vostro tifo per la Spagna, se tifavate per la Spagna, nasceva da altro, che ne so, un viaggio che avete fatto lì, una città, una vacanza, una persona, un ricordo legato a quel paese, perché anche da questo, no, parte poi il tifo sportivo. Più in generale, quando vincono gli altri, nello sport o nella vita in generale, riuscite ad applaudire davvero oppure un po' di rosicarella arriva? Dite la verità. 3480758060, come sempre su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto tra poco.

0: Paola e Chiara, furore su Radio Subasio, la vittoria della Spagna ci ha fatto felici, abbiamo gioito insieme a loro oppure un po' abbiamo rosicato? E nella vita siamo felici per la vittoria, riusciamo a gioire per la vittoria altrui oppure un po' ci fa rosicare?
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Avendo fatto per un breve periodo il professionista uno sport poco conosciuto che è il tennis tavolo,
0: okay,
1: ma il gioco più conosciuto del mondo che è il ping pong,
0: sì,
1: da in gara non sarei mai felice se vincesse il mio avversario.
0: Ah,
1: ovviamente si dà la mano e si fanno gli onori al vincitore.
0: Certo.
1: Da spettatore sempre, sempre, soprattutto alle Olimpiadi, ogni medaglia che vedo mi emoziono, mi viene da piangere perché vedo dietro a quell'atleta non una medaglia ma 4 anni di sacrifici, di rinunce, di fatica e di sudore. E Massimo da Roma.
0: Ecco, è bello quello che dici Massimo, perché sottolinei una cosa importante secondo me, cioè che quando la vittoria o la medaglia o comunque il traguardo sportivo o non sportivo arriva dopo aver faticato, sudato, con sacrifici, e arriva in modo meritevole, quindi insomma lì sì che ti commuovi e gioisci anche, no? Forse ci infastidisce quella vittoria che arriva per vie un po', come dire, traverse, cioè non meritata. Ecco, voi come vivete la vittoria altrui? Come avete vissuto in questo caso la vittoria della Spagna, e quanto siete davvero sportivi quando vincono gli altri nel calcio in questo caso, quindi nello sport in generale e anche nella vita? Cioè riuscite a essere felici per una vittoria che non è la vostra oppure siete un po' competitivi e anche un po' rosiconi? Dite la verità. 348 07 580 60, i vostri messaggi come sempre, vocali, WhatsApp o messaggi di testo, anche Telegram, insomma fatevi sentire, io vi leggo e vi ascolto come sempre nel corso di questa ora insieme. Sabrina Carpenter.

0: vi ha fatto piacere o vi ha fatto rosicare?
1: Ciao Radio Subasio, Daniela, ciao. Da Bastia Umbra.
0: Ciao Daniela.
1: Allora, ieri sera io tifavo per la Spagna e quindi sono felicissima del risultato, però un pochino di rosichino, a voglia se c'è stato. Ci saremmo meritati di essere al loro posto? Probabilmente per la squadra che abbiamo no, però che peccato ragazzi, che peccato. Anche perché d'estate, quando ci sono i mondiali, si porta il televisore fuori, si sta in famiglia, in compagnia di amici, si fanno le bracciolate, quindi ripeto, gran peccato. Però dai, complimenti alla Spagna.
0: Complimenti alla Spagna, però se ci fossimo stati noi sarebbe stato meglio. Diciamolo con onestà che insomma non c'è niente di male. Voi avete provato un po' di rosicarella per la vittoria della Spagna o avete gioito ed esultato con loro e per loro? Magari avete anche tifato per la Spagna, perché ognuno poi ha dei motivi, no? Per tifare per una squadra anziché per un'altra quando non c'è l'Italia. E in questo caso magari qualcuno di voi si era innamorato della Spagna per un viaggio fatto, per una persona, per un ricordo. 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto ancora su Radio Subasio Noemi.

0: Killers Human su Radio Subasio, la Spagna che vince i mondiali e noi che da questa parte un po' gioiamo, un po' forse rosichiamo, non lo so, eh.
1: Ciao Radio Subasio, sono Marco da Bolsena.
0: Ciao Marco.
1: Io quest'anno ho vissuto i mondiali in maniera un po' particolare perché mentre si svolgevano mi trovavo a fare il cammino di Santiago,
0: wow.
1: Quindi ho cominciato da Lisbona, il cammino portoghese, mi sono goduto le partite del Portogallo nei parchi, con tutti i tifosi portoghesi, nei pub, fino a che sono arrivato al giorno in cui sono passato dal Portogallo alla Spagna e quella sera giocava proprio Portogallo-Spagna. Vedo la Spagna, ormai mi trovavo in Spagna,
0: certo.
1: Ho iniziato a tifare per la Spagna e mi sono visto la semifinale in un pub di Santiago ed è stato meraviglioso con tutti questi, mi sono messo a tifare anch'io, ci si metteva sui tavoli sbandierando e no, stare nella felicità comunque penso che sia bello.
0: Beh,
1: comunque
0: certo
1: non mi metterei insieme ai tifosi laziali se dovessero mai vincere qualche cosa.
0: Attenzione.
1: È stato bello e ieri sera ho tifato anche la Spagna come ricordo visto che ormai sono tornato dal viaggio.
0: Beh, bello però, dai, ci piace questa immagine di Marco che attraversa Portogallo e Spagna seguendo il cammino di Santiago e nel frattempo cambia anche squadra strada facendo. È proprio vero, no? Che a volte non tifiamo solamente per una maglia ma proprio per il posto in cui ci troviamo, anche per le persone, no? Con cui condividiamo quel momento, per il ricordo che ci resterà, come nel caso di Marco. Alla fine quella vittoria della Spagna per lui è diventato un pezzo del viaggio. Poi certo la fratellanza tra popoli ha comunque un limite ben preciso, cioè, i tifosi della Lazio, ecco, questo mi sembra abbastanza chiaro. Voi avete gioito o rosicato per la vittoria della Spagna? 348 075 80 60.

0: I wanna die for you, Gianna Nannini su Radio Subasio Spagna, campioni del mondo, è la gioia del popolo spagnolo. Giustamente l'abbiamo vista su tutti i social, molti italiani hanno gioito con la Spagna, per la Spagna, qualche altro invece no.
1: Ciao, mi chiamo Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
1: Io francamente ieri non ho tifato né per la Spagna né per l'Argentina, sono rimasto anche un po' deluso dalla partita perché non mi è sembrata molto bella, anche se forse è stata giocata bene, quindi hanno ha prevalso la difesa, ma per quanto riguarda la simpatia riguardo la vittoria altrui, in questo caso sentivo molto la rivalità con entrambe le squadre, ma anche con la Francia, con l'Inghilterra, io in genere tipo per le sfavorite, in questo caso per Marocco, Senegal che giocavano benissimo e anche per la Norvegia. Ciao.
0: Beh, onesto, dai.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Allora, la mia seconda squadra è la Spagna, perché la mia mamma è spagnola e quindi cuore, dopo l'Italia si tifa sempre soltanto Spagna, certo. Però gli spagnoli è gran bel popolo, sinceramente la Spagna molto molto bella. Ciao, Elena da Udine.
0: Ecco perché a volte si tifa per una squadra per dei motivi personali, no? Di simpatia per quel popolo.
3: Sono Massimiliano da Roma.
0: Ciao Massimiliano.
3: Io in realtà tifavo per l'Argentina perché in Argentina ho i miei cugini, perché mio zio emigrò là nel 1957 dal Piemonte e quindi tifavo per l'Argentina. Comunque, anche se ha svinto la Spagna, sono contento uguale. L'importante è che vinca sempre chi se lo merita.
0: Ecco.
3: E una buona serata e un bacione a tutti.
0: Ma un bacione a te, questa è la giusta morale, che vinca il migliore, come si dice, no? Sempre chi se lo merita, perché poi, come dicevamo prima, le vittorie altrui che digeriamo peggio sostanzialmente sono quelle non meritate, no? Quelle, come dire, comprate in qualche modo, possiamo metterle in questo modo. E questo vale sempre nello sport e anche nella vita.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato, omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi, non prevalga l'odio. Guerra in Iran. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Haya, nuovo leader di Hamas. Gli Houthi, alleati di Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al 9° giorno consecutivo. Così Trump. Abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham è il nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer. Il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio, la nazionale spagnola campione del mondo rientrata a Madrid, esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E in Spagna Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro, si attende la risposta di Pep. Questa le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo l'A4 in direzione di Trieste, veicoli scortati tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sulla A10 verso Genova, coda in entrata Savona Vado verso Genova per un incidente. Lungo l'A1 fumo tra Frosinone e Ceprano per un veicolo in fiamme. Verso Milano invece coda in uscita a Firenze in Pruneta provenendo da Roma per materiali dispersi. Sempre in autosole in direzione Napoli, 4 km di incolonnamenti tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente. Lungo la A14 verso Bologna altri 4 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per un mezzo in avaria. Infine sulla A24 tratto urbano romano code a tratti per traffico tra l'inizio della Complanare e il bivio della Complanare grande raccordo anulare. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posa

0: cercare la felicità.
1: Le 18 e 5 minuti, buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme, un'altra ora piena di musica, stiamo per regalarvi e stiamo per regalarvi anche la collection Pino Daniele, Dubbi.

0: Subasio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

Ragazzi, se siete stati a Bari recentemente, avete giocato al Super Enalotto, io ve lo dico, una controllatina al biglietto la darei. Cioè, non è che qualcuno di voi ha dimenticato così per caso, presi dalle faccende quotidiane, ha dimenticato la giocata, il biglietto, anche il viaggio, ha rimosso tutto praticamente un momento come questo. No, sveglia, sveglia, perché qui ci sono dei soldini che aspettano di essere ritrovati. No, perché se non li volete, cioè, andiamo noi, non è un problema. Tra poco vi racconto questa storia. Altro che rosicare qui su Radio Subasio.

bella cosa, Eros Ramazzotti, ma quale cosa più bella di vincere al Super Enalotto? Ecco, a Bari qualcuno ha vinto più di 596.000 euro, leggevo, con una giocata di appena 2 euro. Il problema è che a più di 2 mesi di distanza non è ancora andato a riscuotere e ha tempo soltanto fino al 12 agosto. Eccolo, ci siamo. Ora, le possibilità sono due: o non ha mai controllato la schedina, oppure l'ha controllata e per le emozioni ha perso conoscenza fino ad oggi, perché sennò non si spiega. La cosa incredibile è che passiamo la vita, no, a immaginare che cosa faremmo se vincessimo, e quindi mollerei il lavoro, partirei, comprerei casa, mi farei un viaggio mega galattico. Poi quello vince davvero e magari ha lasciato la ricevuta nel portaoggetti tra lo scontrino del supermercato e una caramella sciolta. Non si può!

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare.

0: Bye.
1: Beh, a volte la natura ci regala degli spettacoli meravigliosi, quasi surreali, no? Che sembrano creati appositamente dall'intelligenza artificiale e invece sono realtà. Tra poco ve ne racconto uno su Radio Subasio. Cioffi!
2: Radio Subasio. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Lisa Stansfield su Radio Subasio. Io vi porto in Giappone perché esiste, scopro adesso, questo luogo, insomma, veramente surreale. È un luogo in cui il deserto, la neve e il mare sembrano essersi dati appuntamento nello stesso punto. Sono le dune di Tottori, spero di aver pronunciato bene, affacciate sul mar del Giappone. D'inverno la neve ricopre la sabbia e crea un paesaggio, come dicevamo, quasi surreale, con il bianco, l'oro delle dune, il blu dell'acqua. È uno di quei posti che ricordano quanto la realtà sappia essere più fantasiosa di qualunque filtro sui social, perché veramente noi si passa mezz'ora a modificare una foto solo perché il cielo non ci sembra abbastanza azzurro, e poi arriva la natura e fa il miracolo. E sicuramente chi può godere di uno scenario del genere non deve filtrare o migliorare nulla. Ora noi abbiamo parlato di questo che si trova in Giappone, ma di posti meravigliosi da guardare e fotografare, ma soprattutto da guardare. Anche qui in Italia ce ne sono tantissimi.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Eccola, Vasco Rossi su Radio Subasio. Si parlava di scenari della natura meravigliosi da guardare. Ovviamente uno dei più belli sicuramente il mare, perché quando guardi il mare ti si apre il cuore. E voi ci state mandando anche un po' di foto dal mare in cui siete, perché gente vacanziera e ce n'è anche oggi, e quindi buone vacanze in qualunque mare voi vi troviate. Grazie, perché ci rendete partecipi anche di quelle che sono le vostre vacanze, insomma i vostri giorni di riposo e di goduria davanti allo spettacolo della natura che è il mare. Poi in Italia abbiamo posti fantastici, lo dicevamo prima, anche mari fantastici, quindi godetevela. E grazie per aver scelto la musica di Radio Subasio, subito anche Imagine Dragons.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia su Radio Subasio, Breaking News di TG Com 24, un minuto alle 19.
2: Buonasera da Gerry Romano. Nella guerra in Iran i mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Ahya è il nuovo leader di Hamas. Gli Houthi filo Teheran annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al 9° giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Barnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato, omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi: non prevalga l'odio. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio: a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Attesa una risposta da Pep. La nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa coi tifosi. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Il calo delle temperature è ormai imminente anche al centro-sud. Nel corso della giornata di martedì, infatti, un fronte perturbato attraverserà rapidamente la nostra penisola, seguito a fine giornata da aria più fresca. Il caldo insisterà solo sulle 2 isole maggiori. Giornata instabile sin dal mattino, a nord con numerosi rovesci temporali localmente violenti, associati a grandine e intense raffiche di vento. Nel pomeriggio sera i temporali raggiungeranno anche le zone interne del centro, le regioni centrali adriatiche e il nord della Puglia. Temperature in calo al centro solo nella seconda parte del giorno. Clima ancora estremamente caldo al sud e isole con picchi oltre i 40 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.

0: auto.it.
1: E buona serata ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Insieme anche in questa nuova ora abbiamo tanta musica da farvi ascoltare, quindi non mollateci.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Marco Mengoni.
1: Due vite
0: su Radio Subasio, due vite, ma siccome la vita è una sola e va goduta fino alla fine. C'è in Minnesota una signora di 82 anni che ha combattuto una battaglia personale perché nella casa di riposo in cui vive fosse possibile servire un bicchiere di vino durante gli eventi speciali. Ha testimoniato davanti all'assemblea statale e alla fine ci è riuscita, ha vinto, è riuscita a fare approvare quella che è stata ribattezzata la legge dell'happy hour dei nonni. Mi piace perché insomma tendiamo effettivamente a trattare gli anziani sempre come se superato una certa età dovessero desiderare soltanto tisanine, played, programmi televisivi tristi del pomeriggio, invece no, perché restano anche a quell'età persone con dei gusti, con delle abitudini e anche perché no dei piccoli piaceri, ma perché toglierglieli? Cioè, naturalmente con misura e con tutte le attenzioni del caso, però voglio dire, a 82 anni, dopo aver rispettato regole per tutta la vita, almeno un brindisi senza dover organizzare una riunione clandestina mi pare il minimo sindacale.

Meravigliosa la luna, meraviglioso il mare, meraviglioso il sole al tramonto. Dico questo non perché voglio fare la poesia, ma perché voglio salutare Fabio che dal Salento ci scrive al 348-075-8060. Più che scriverci, ci ha mandato direttamente la testimonianza di quella che è la meraviglia che ha davanti, e sono le immagini di un tramonto a Santa Caterina, provincia di Lecce, che poi sono posti stupendi. Quindi grazie Fabio per averci fatto vedere questa meraviglia. Fabio Rovazzi e Risa Nino D'Angelo. Vedi.

0: non destarmi, Cicco Latino, Jerry Halliwell su Radio Subasio. Ci sono alcune ricerche sul rapporto di coppia che ci raccontano che un bacio vero di almeno 6 secondi, può favorire il rilascio di ossitocina e rafforzare la sensazione di vicinanza. 6 secondi sembrano pochissimi, però provate a contarli. Oggi siamo talmente abituati ai gesti veloci che persino 6 secondi di attenzione totale sembrano una vacanza, sostanzialmente. Il punto però è che non bisogna stabilire il record con il cronometro in mano, sia chiaro, perché immagino la scena poco romantica. Aspetta, non ho ancora finito, siamo a 5 e mezzo. No, il senso è esserci sul serio, senza distrazioni, senza telefono, senza pensare alle cose da fare, alla lavatrice, e senza guardare oltre la spalla dell'altro. Quindi non servono sempre grandi dichiarazioni, a volte l'intimità comincia semplicemente dal non fare le cose di corsa. Quindi cominciamo a contare: 1, 2, 3, 4.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Ritorno ad amare Laura Pausini su Radio Subasio quando sono le 19:48. Noi invece ritorniamo tra poco a suonarvele le canzoni più significative della vostra vita. Preparatevi perché ritorna il 3 per te subito dopo l'informazione, quindi toccherà a qualcuno di voi il piacere di ascoltare le tre canzoni prescelte, le più importanti della propria vita, una via l'altra, senza

0: Su Radio Subasio siamo all'informazione Breaking News di TG Com 24, sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al 9° giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano 3 km di coda per incidente tra Caianello e San Vittore, proseguendo 4 km di coda per incidente tra Fabro e Chiusi, verso Napoli 1 km di coda per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione opposta verso Milano per i curiosi 6 km di coda tra Parma e Fiorenzuola, ancora sulla A1 verso Napoli 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico, materiali dispersi che provocano rallentamenti tra l'incrocio Motta Monte Corvino e l'incrocio variante di Lucera Ovest. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccoci pronti, il 3 per te ritorna anche stasera, l'appuntamento in cui ve le suoniamo le canzoni più significative della vostra vita. Voi ne richiedete tre e noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Questo è il momento giusto per prenotarvi e richiedere le vostre tre canzoni. Fatelo subito, chiamatelo 075 80 60 oppure vi prenotate sull'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60 come ha fatto anche lui, il protagonista di questa sera. Conosciamolo.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Marco.
0: Città:
2: Giano dell'Umbria, provincia di Perugia.
3: Giano dell'Umbria, in provincia di Perugia, nel cuore dell'Italia centrale. Si trova nella Valle Umbra, tra Foligno e Todi, in una zona collinare circondata da uliveti e vigneti, tipica del paesaggio.
0: Età:
2: 39.
0: Cosa fai nella vita?
2: Lavoro.
4: Poi mia madre dice un'altra cosa. Dice che non ha capito bene che mestiere fai.
0: Segno zodiacale:
2: Pesci.
0: Caffè o tè?
2: Caffè e tè.
0: Quale canzone avresti voluto cantare?
2: Voglio una vita spericolata, Vasco Rossi.
5: Voglio cantare da solo. Ci sono. Perché essa mi viene meglio.
2: Voglio una vita spericolata, una vita come quelle dei film.
6: Aiuto!
0: Il tuo fiore preferito?
2: Girasole.
0: La tua ricetta per essere felice?
2: Sempre con il sorriso.
7: Ma perché ridiamo sempre? Cos'è? Siamo un po' assuonati.
0: Spumante dolce o secco?
2: Secco.
0: Quanto costa un litro di latte?
2: Costa sui 2 euro.
0: Gonna o pantaloni?
2: Pantalone.
8: L'ideale sarebbe un pantalone comodo che ti faccia sembrare un eroe.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: La mamma, il papà e la mia sorella.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Annalisa Maschio, Ultimo Altrove, Queen, Bohemian Rhapsody.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Radio Subasio, 3 per te.

0: Resti altrove.
1: Ultimo altrove su Radio Subasio chiude il 3 per te di Marco di Giano dell'Umbria, provincia di Perugia. Marco ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Anche Annalisa Maschio e prima ancora Bohemian Rhapsody, Sharon e Queen. Domani sera toccherà qualcun altro di voi e quindi altre tre canzoni che ascolteremo una dietro l'altra senza alcuna interruzione, scelte da qualcun altro di voi. Quindi prenotatevi, chiamate subito lo 07 580 60 oppure sull'app di Radio Subasio potete facilmente prenotarvi nella sezione dedicata al 3 per te, oppure se lo preferite un messaggino basta WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni naturalmente al 348 07 580 60.

0: fare casa.
1: È una roba che vista fare agli altri dà un po' fastidio, no? A qualcuno, masticare il chewing gum, quel rumore, soprattutto se lo fanno a bocca aperta, è di uno snervante cosmico, però fa bene al cervello. Tra poco ve ne parlo meglio su Radio Subasio, subito Safe. Buona domenica.

0: Simple Minds su Radio Subasio. Masticare una gomma, a quanto pare, non è solamente qualcosa che facciamo perché siamo nervosi o perché abbiamo l'alito cattivo. Secondo alcuni studi, il movimento ripetitivo della mandibola può aiutare a raggiungere una specie di concentrazione rilassata, soprattutto quando dobbiamo affrontare compiti monotoni o ripetitivi. Cioè, in pratica, mentre la bocca fa sempre la stessa cosa, il cervello sembra trovare un piccolo ritmo, una specie di sottofondo fisico che aiuta a restare presenti senza irrigidirsi troppo. Non è che mastichi una gomma e improvvisamente diventi un genio della produttività. È curioso pensare che un gesto così banale abbia radici molto antiche, perché l'essere umano mastica resine e sostanze gommose da migliaia di anni. Forse non lo faceva per prepararsi a una riunione o a un esame, ma evidentemente quel movimento ripetitivo qualcosa al nostro corpo lo racconta, e lo faceva già da allora.
1: Dimmi perché

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Zucchero, Vedo Nero su Radio Subasio. In questa serata che volge quasi al termine per quanto mi riguarda, il cambio in voce che avverrà tra poco, però abbiamo ancora il tempo di ascoltare qualche successo insieme, come quello che sta per arrivare, firmato Taylor Swift.

0: è tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, ho capovoce, una marea di giga in Europa e nel resto...

eravamo piccolini nel 1980, ma quanto ci piaceva cantare questa Video Kill the Radio Stars dei Buggles, che abbiamo trovato nella collection delle 21 di questo lunedì che trascorreremo insieme fino a mezzanotte. Ben trovati dunque da Roberta Reversi, buon inizio settimana, qualunque cosa voi stiate facendo, sia che stiate ancora lavorando, sia che siate già in relax a casa vostra o comunque insieme ad amici, sia che siate in vacanza, in viaggio, in un posto bellissimo che avete desiderato per tutto il corso dell'anno e poi finalmente avete raggiunto appena ne avete avuto l'opportunità, sia che invece siete lì che ancora state state lì per arrivarci, nel senso che state ancora lavorando e le vostre ferie arriveranno fra pochissimo. Allora stasera come sempre il nostro appuntamento clou sarà quello con Per un'ora d'amore a partire dalle 22:30, e quindi ci sono le vostre dediche, le vostre notti d'amore, le storie più importanti, ma soprattutto la vostra musica del cuore. Prima di arrivare a Per un'ora d'amore parleremo di qualcosa che spesso minaccia la coppia, cioè la routine. La routine potrebbe uccidere secondo voi la coppia? Ne parliamo un po' più diffusamente fra pochissimo, 348 075 80 60, perché adesso c'è una versione incredibile di America da parte di Gianna Nannini e Marrakesh.

Il lieto fine di questa canzone meravigliosa di Raff, Dimentica, una coppia che non è più una coppia, ma che non riesce a lasciarsi nel cuore e nella mente, perché nessuno dei due dimentica, e quindi c'è una sorta di amore che prosegue. Bene, mi sento molto romantica questa sera, dai, grazie a Raff, grazie alle canzoni che stiamo passando, grazie all'argomento di cui stiamo discutendo, poi non vi dico quando arriverà Per un'ora d'amore, che sarà. Allora, stasera parliamo della routine che potrebbe uccidere la coppia. Ecco, questo è il titolo dell'argomento di cui parliamo. La routine non uccide la coppia, ma la mancanza di intenzionalità all'interno della routine, beh, questo potrebbe farlo. La psicologia di coppia dimostra che la routine in sé ha un valore protettivo fondamentale, e cioè offre stabilità, sicurezza emotiva, riduce lo stress decisionale quotidiano, tutti i giorni decidere se vuoi stare con una persona anziché con un'altra, sì, no, eccetera, la margheritina, mi ama, non mi ama, vabbè. Il vero pericolo si nasconde nella noia automatica, ovvero quando l'abitudine trasforma il partner in uno sfondo scontato, la classica carta da parati, nella propria vita. La routine offre comunque dei benefici, sappiatelo, crea un terreno sicuro e prevedibile per entrambi i partner, costruisce complicità attraverso i piccoli rituali, attraverso i segreti, automatizza la gestione quotidiana di alcune cose, lasciando spazio mentale per altro magari più interessante. Ma non è solo questo, la routine può anche diventare tossica. Smettere di corteggiarsi, infatti, rischia di darla per scontata la presenza dell'altro. E voi? Voi siete una coppia che vive di routine o la rifuggite? E in che modo la rifuggite? Avete consigli da dare a chi magari, ascoltando l'argomento di questa sera, sente di essere in una spirale tossica da cui poi è difficile uscire? Che consiglio dareste per uscire da questa spirale tossica della routine? 348 075 8060 su Subasio One Republic.

0: vita.
1: Mango, amore per te. E noi intanto stiamo parlando, a proposito di amore, della routine che potrebbe uccidere l'amore all'interno della coppia. È vero? Non è vero? Ci sono i lati positivi e i lati negativi della routine. Voi vi sentite diciamo presi dagli ingranaggi della routine, quindi come una cosa negativa, oppure ecco, che cosa ne pensate al 348-075-8060?
2: Sono Luigi da Bologna. Secondo me una coppia non può essere distrutta dalla routine, ma dipende molto da che valore si dà al tempo passato insieme e non passato insieme. La routine si porta dietro silenzi, si porta dietro segreti, come si porta dietro bei momenti, emozioni da condividere, momenti impressi nel tempo e nello spazio. Quindi è il valore che noi diamo alle cose e ai momenti di vita che viviamo tra noi che impreziosisce o fa crollare una coppia.
1: Ben detto, il nostro amico ha colto qualcosa di veramente speciale all'interno di questo nostro discorso che facciamo sulla routine. Bisogna vedere che valore si dà a quel tempo che noi stiamo passando insieme, a quelle cose che noi stiamo facendo insieme, cioè a quella routine. E questo è l'importante. Unici su Subasio, NEC.

chi ce la leva più dal cuore? Lei, Amy Winehouse, questa è la sua Rehab su Subasio alle 21.39. Noi intanto continuiamo a parlare di questo argomento che è particolarmente interessante, la routine. Uccide la coppia? E ci metto il punto interrogativo, perché non è detto che sia vero, perché la routine sembra già dal termine qualcosa che stanca. In realtà ci sono dei lati positivi all'interno di questo concetto. Comunque, voi siete una coppia che vive di routine oppure la rifuggite? E in che modo? Avete consigli da dare a chi sta ascoltando questo argomento e magari si sente un po' all'interno di questo ingranaggio e non riesce a venirne fuori? 348-075-8060, c'è Delia di Fregene che ci scrive: spesso la personalità dei due che si amano e che magari dalla vita non chiedono più di così, in un certo qual modo si accontentano di quello che hanno e che vivono ogni giorno, senza bisogno di stimoli nuovi o diversi. Quindi non dipende dalla sua negatività o dalla sua positività, la routine dipende, ecco, dalla personalità dei due amanti. Anche questo è un concetto che non ci dispiace e va preso assolutamente di petto, ecco.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Che fantastica storia, la vita, così canta lui, Antonello Venditti. Che fantastica storia è quella fra due persone che si amano. L'importante è che la routine non uccida la coppia. Perché? Perché la routine in sé per sé non uccide la coppia, ma la mancanza di intenzionalità sì, all'interno della coppia. Questo può essere. La routine in sé ha un valore protettivo fondamentale, offre stabilità, sicurezza emotiva, riduce lo stress decisionale quotidiano. Il vero pericolo si nasconde nella noia automatica, cioè quando l'abitudine trasforma il partner in qualcosa di scontato nella propria vita. Quello che vi chiediamo stasera è: voi siete una coppia che vive di routine o la rifuggite? Assolutamente. Alex Warren. The holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Siamo alle 22 in punto, siete con Subasio, ancora buon lunedì sera. E alle 22 arriva anche la collection con uno splendido pezzo del 1994 di Renato Zero, Nei giardini che nessuno sa.

Loredana Bertè su Subasio con la sua Cosa ti aspetti da me. Ecco, noi che cosa ci aspettiamo all'interno di un rapporto? Di non annoiarci mai. E che cos'è che annoia? La routine. La routine che qualcuno dice annoia la coppia. Uccide la coppia, scusatemi. La routine non uccide la coppia, ma la mancanza di intenzionalità all'interno della routine può farlo. La routine potrebbe offrire stabilità, sicurezza emotiva, ridurre lo stress decisionale, ma il vero pericolo si nasconde nella noia automatica, cioè quando l'abitudine trasforma il partner in qualcosa di scontato nella propria vita. E voi? Che tipo di coppia siete? Siete una che rifugge, un tipo di coppia che rifugge la routine o vi piace? Allora, ci risponde Jessica di Torino e scrive: la routine va contestualizzata. Ai primi anni di una relazione è pericolosissima, ma dopo 30 anni una buona routine è un'ancora di salvezza. Ecco, questo è un aspetto di cui non avevamo tenuto conto, ma è estremamente interessante. Grazie Jessica per avercelo fatto notare. Su Subasio la musica a questo punto è quella, possiamo definirla gioiosa, e in questo caso sì, di Tommaso Paradiso, e il titolo ovviamente Agitato.

Max Pezzali, il mondo insieme a te, e si continua con le canzoni, a parlare d'amore e non solo, anche con le dediche, con le storie più belle che ci raccontate. Si continua praticamente con Per un'ora d'amore, che arriva fra pochissimo dalle 22:30 a mezzanotte. Infatti questi 90 minuti sono dedicati solo ed esclusivamente al vostro amore, al vostro cuore che si esprime, ai vostri sentimenti, le emozioni, per cui avete la possibilità di essere protagonisti anche questa sera di Per un'ora d'amore, inviando il vostro messaggio o il vostro vocale al 348 075 8060 oppure prenotando la vostra dedica, la vostra canzone d'amore attraverso l'app di Radio Subasio per questa sera o per una delle prossime serate, quando volete. E infine, per quanto riguarda la vostra storia d'amore più bella, se ce la volete raccontare, noi siamo felici, e inviatela a redazione @radiosubasio.it. Ma non finisce qui. Se avete qualche difficoltà ad individuare il pezzo migliore, diciamo così, da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, noi vi diamo una mano. Voi andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e scommetto che ci troverete il pezzo adatto a voi. Intanto, Barbara Streisand, Bryan Adams.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Siamo insieme anche per questa sera, per questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Vi avevamo accennato già da prima che sarebbe stata una cosa estremamente romantica. Ancora una volta il vostro cuore avrebbe avuto la possibilità di esprimersi, e questo non può farlo in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento. Ecco, qui su Radio Subasio la sera con Per un'ora d'amore c'è questa possibilità, c'è la possibilità di aiutarlo a dire tutto quello che avrebbe voglia di dire al suo lui o alla sua lei. La prima dedica bellissima è una dedica assolutamente molto molto romantica, che poi insomma ci permette di ascoltare una canzone che ha fatto la storia della musica italiana, Il cielo in una stanza di Gino Paoli. È la dedica da parte di Miriam Di Lucca. Miriam scrive: a mio marito Andrea, buon anniversario amore mio, grazie perché nonostante le difficoltà della vita non abbiamo mai smesso di credere al nostro amore e di camminare insieme. Io, te e la nostra piccola Elettra Lavinia. Ti amo. E per loro, Gino Paoli.

0: Gli ostacoli del cuore, Ligabue ed Elisa in questo duetto perfetto. 22:39 in per un'ora d'amore al 348 075 80 60 c'è anche questa bellissima dedica.
1: Sono Barbara da Poli, vorrei dedicare Vorrei incontrarti fra 100 anni al mio lui Loris e dirgli che ogni giorno che passa lo amo sempre di più.

Prosegue il nostro rendezvous con Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Intanto al 348-075-8060 la dedica da parte di Stefano di Pisa per Alessandra. Stefano le scrive: avrò cura di te quando il vento cambierà e il rosso del tramonto lascerà il posto al velluto della notte. Mi prenderò cura con pazienza della tua anima impaurita, intrecciando le mie dita tra i tuoi capelli, medicandola con il sorriso, riscaldando il tuo corpo nelle notti fredde di solitudine con il calore del ricordo, mano nella mano, fino a quando la polvere del tempo sarà coltre pesante e impossibile da spostare.

Promessa a Dio che non ho mai dimenticato, la mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi

potremo ritornare. Tiziano Ferro su Subasio e In per un'ora d'amore. E ancora le vostre dediche al 348-075-8060, come quella di Giovanna di Roma per il suo RAF. Bastano poche note per ricordare un ballo, il primo di una lunga serie da innamorati pazzi. Stadio, ballando al buio.

E con gli stadio siamo arrivati alle 22.59, tempo da dedicare a questo punto, in per un'ora d'amore, ad una delle storie che continuano ad arrivare al nostro indirizzo redazione tra radiosubasio.it, ma che potete anche inviarci tramite un messaggio oppure un vocale al 348 075 80 60. Questo è quello che ci scrive stasera Leonardo di Macerata. Lui dice: tra gli ostacoli peggiori di un amore, per quanto forte possa essere, c'è la distanza. Così era 100 anni fa e così continua ad essere anche oggi. Lo sappiamo bene, io e Valeria, che per anni a causa del nostro lavoro abbiamo patito le pene dell'inferno per poter stare insieme. Eppure, per noi quello che poteva allontanarci in realtà ci univa ancora di più. Non ci dimenticavamo l'una dell'altro, stando a tanti chilometri di distanza. Anzi, ci desideravamo con più intensità. Sempre in viaggio, a volte io da lei, più spesso lei da me. E poi i nostri arrivederci, sempre più dolorosi, sempre più insopportabili, ci hanno reso quello che siamo, indissolubilmente l'uno dell'altra. E per noi una canzone di George Michael è Different Corner.

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox. Voglia di fare casa.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Per un'ora d'amore su Subasio, eccola qua, 23:05. Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi. Siamo insieme per un'altra oretta buona ad ascoltare tutte le canzoni d'amore meravigliose che vi suggerisce il vostro cuore e anche io a interpretare in un qualche modo i sentimenti che voi scrivete nei vostri messaggi. Sarebbe bello anche ascoltare come li esprimete voi con la vostra voce. Quindi vi invito non solo a inviare al 348 075 8060 i vostri messaggi d'amore, ma vi invito anche a porgerci i vostri vocali, così siete, sarebbe completa, no? La vostra dichiarazione d'amore, ci sono tutte le intenzioni poi in come interpreterete il vostro messaggio. Ricordo 348 075 8060, avete anche l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni per questa sera, per domani sera, ecco, da utilizzare. La prossima dedica è quella di Ada di Bologna per il suo Tony. Sei sempre lo stesso, amore mio, dopo tanti anni sempre uguale e sempre allo stesso modo. Io continuo ad amarti, per me, per sempre. Eros Ramazzotti.

Prosegue il nostro percorso musicale realizzato con le vostre canzoni d'amore, canzoni che ovviamente io lo so che le scegliete col cuore, lo sanno anche tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando Per un'ora d'amore, perché si sentono certe cose, perché le trasmettete, le passate anche a noi che godiamo di certe note d'amore, di certi testi meravigliosi insieme a voi. Ricordo che avete la possibilità di inviare la vostra dedica, la vostra nota d'amore con un messaggio, con un vocale al 348 075 8060, oppure utilizzate l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera oppure per una delle prossime serate. Bene, il prossimo protagonista di Per un'ora d'amore è Diego di sì, ecco, è per l'appunto, e non sempre leggo bene perché non metto bene gli occhiali, scusate. Allora, è Diego di Bologna per la sua Alba. Stasera non dirmi di no, amore, ti aspetto, anche se so che non possiamo più. Vieni da me, le vibrazioni.

0: Sono due parole, Biagio Antonacci, per arrivare alle 23:31. È tempo di dare spazio ad un altro protagonista di Per un'ora d'amore.
1: Fabio da Terracina. Vorrei dedicare a una donna speciale, Titti Caruso di Lucio Dalla, con tutto l'amore a una persona che solo col suo sorriso sa illuminare il cielo intero.

Anche se ci avviciniamo alla mezzanotte, noi non perdiamo la speranza di poter esaudire tutti i desideri, sapendo benissimo però razionalmente che non ci riusciremo. Sono tante le dediche che stanno arrivando ancora al 348-075-8060 e quelle che abbiamo in app. Cerchiamo di fare quello che possiamo, ma so già che qualcuno rimarrà fuori, e allora l'invito è a riprovare domani sera, perché magari sicuramente troverà posto. Intanto andiamo con Federica di Salerno per Miriana. Ho freddo dentro al cuore stasera, perché domani tu te ne vai lontano. Abbracciami ancora un po', ti prego. Stammi vicino, Vasco Rossi.

Per un'ora d'amore con Subasio.

No More I Love You. Annie Lennox su Subasio. 23:49, c'è spazio anche per la dedica da parte di Luca Di Iesi a Lorenzo. Con le tue mani d'oro accarezzi l'anima. Per te, rose rosse, Massimo Ranieri.

vicini alla mezzanotte, ma ancora in tempo per soddisfare anche la richiesta di Natalia di Viareggio, che vorrebbe dedicare a Pasquale queste parole: ti dico semplicemente che ti amo, tutto il resto dipende da te, sono come uno specchio a te, giovanotte.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Ed eccoci qua, arrivati alla conclusione di Per un'ora d'amore anche per questo lunedì sera, 23:57. Vi lascio con Robbie Williams e la sua Eternity, ma prima vi saluto con un pensiero di Leo Buscaglia. Forse l'amore è il processo con il quale ti riconduco dolcemente a te stesso, non a ciò che voglio che tu sia, ma a ciò che sei. Da Roberta Reversi, buonanotte.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.